guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema baby, andiamo in centro e poi scendiamo lì, dai, ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te, ce l'hai con me perché di sabato sera

Prenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 11 settembre. Ariete, Saturno nel vostro segno vi invita a rallentare prima di confermare una scelta. Sul lavoro una responsabilità va gestita con metodo. Toro, Venere e Scorpione accende il settore delle relazioni e vi rende più selettivi nei sentimenti. La Luna nuova apre scenari inediti che possono condurvi alla felicità. Gemelli, Mercurio in bilancia stimola la vostra mente e rende più facile trovare le parole giuste, ma il contrasto con Nettuno suggerisce di usare molta prudenza. Cancro, Marte nel vostro segno vi dona energia e determinazione, mentre il Sole favorisce una maggiore chiarezza nelle decisioni. Sul lavoro prendete l'iniziativa. Leone, Giove nel vostro segno, continua a sostenere ambizioni e fiducia, ma Venere e Scorpione rende più profonde le vostre esigenze emotive. Vergine, la Luna nuova nel vostro segno vi regala concentrazione e una percezione molto lucida delle priorità. In amore, una scelta vi permetterà di uscire dall'incertezza. Bilancia. Mercurio nel vostro segno facilita contatti e negoziazioni, ma il dialogo con Nettuno può creare qualche equivoco. Sul lavoro verificate ogni dettaglio. Scorpione, Venere nel vostro segno aumenta il fascino, l'intuizione e il desiderio di vivere rapporti più intensi. Sul lavoro una strategia può rivelarsi vincente. Sagittario, il cielo vi spinge a uscire da una prospettiva ormai stretta, ma vi chiede anche maggiore concretezza. In amore la spontaneità torna protagonista. Capricorno, il sostegno dei pianeti in Vergine valorizza organizzazione e capacità di pianificare. Sul lavoro potete ottenere un risultato importante eliminando ciò che vi fa perdere tempo. Acquario, Plutone nel vostro segno continua a trasformare il modo in cui guardate voi stessi, mentre Mercurio favorisce nuove idee. In amore non abbiate paura di rompere vecchie dinamiche. Pesci, Mercurio in bilancia e Nettuno nel vostro segno rendono fortissima l'intuizione, ma anche il desiderio di leggere troppo tra le righe. Ecco, l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico, quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Thank you.
1: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Domus Novas.
3: Radio Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
4: Radio Domus Novas.
3: Radio Domus Novas.
5: Radio Domus Novas.
6: Radio Domus Novas.
7: Radio Domus Novas.
8: Radio Domus Novas.
9: Radio Domus Novas.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santo Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo il rapido e modesto passaggio instabile di giovedì, venerdì 11 settembre torna protagonista l'alta pressione sulla Sardegna, riportando condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. La novità più importante sarà rappresentata dalle temperature, che torneranno su valori più gradevoli e maggiormente in linea con le medie del periodo.

zone interne meridionali, tempo stabile, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Zone interne settentrionali, anche qui prevarranno condizioni di bel tempo, con poche nubi e ampie schiarite. Rilievi, giornata generalmente soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni significative. Temperature. Dopo il caldo intenso dei giorni precedenti e il passaggio di correnti più fresche di origine atlantica, il quadro termico risulterà più gradevole e maggiormente in linea con le medie stagionali. Il caldo non scomparirà completamente, soprattutto nelle zone interne durante le ore centrali, ma verranno meno gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a un'ulteriore attenuazione nel corso della giornata. Mari. Mare di Sardegna, molto mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. In sintesi, venerdì sarà quindi una giornata caratterizzata dal ritorno del bel tempo sulla Sardegna. Prevalenza di sole. Precipitazioni assenti. Venti deboli da nord-ovest. Mare di Sardegna ancora molto mosso. Temperature più gradevoli. Il passaggio instabile di giovedì si conferma dunque breve e poco incisivo. La perturbazione atlantica interesserà la Sardegna soltanto marginalmente e già da venerdì l'alta pressione tornerà a garantire condizioni prevalentemente stabili. L'estate non lascia ancora la Sardegna, ma questa volta lo farà con toni decisamente più gradevoli. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 11 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Del giorno Non c'è pane senza pena racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli, in 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio, dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 11 settembre. Ariete, Saturno nel vostro segno vi invita a rallentare prima di confermare una scelta. Sul lavoro una responsabilità va gestita con metodo. Toro, Venere e Scorpione accende il settore delle relazioni e vi rende più selettivi nei sentimenti. La Luna nuova apre scenari inediti che possono condurvi alla felicità. Gemelli, Mercurio in Bilancia stimola la vostra mente e rende più facile trovare le parole giuste, ma il contrasto con Nettuno suggerisce di usare molta prudenza. Cancro, Marte nel vostro segno vi dona energia e determinazione, mentre il Sole favorisce una maggiore chiarezza nelle decisioni. Sul lavoro prendete l'iniziativa. Leone, Giove nel vostro segno, continua a sostenere ambizioni e fiducia, ma Venere e Scorpione rende più profonde le vostre esigenze emotive. Vergine, la Luna nuova nel vostro segno vi regala concentrazione e una percezione molto lucida delle priorità. In amore una scelta vi permetterà di uscire dall'incertezza. Bilancia. Mercurio nel vostro segno facilita contatti e negoziazioni, ma il dialogo con Nettuno può creare qualche equivoco. Sul lavoro verificate ogni dettaglio. Scorpione, Venere nel vostro segno aumenta il fascino, l'intuizione e il desiderio di vivere rapporti più intensi. Sul lavoro una strategia può rivelarsi vincente. Sagittario, il cielo vi spinge a uscire da una prospettiva ormai stretta, ma vi chiede anche maggiore concretezza. In amore la spontaneità torna protagonista. Capricorno, il sostegno dei pianeti in Vergine valorizza organizzazione e capacità di pianificare. Sul lavoro potete ottenere un risultato importante eliminando ciò che vi fa perdere tempo. Acquario, Plutone nel vostro segno continua a trasformare il modo in cui guardate voi stessi, mentre Mercurio favorisce nuove idee. In amore non abbiate paura di rompere vecchie dinamiche. Pesci, Mercurio in Bilancia e Nettuno nel vostro segno rendono fortissima l'intuizione, ma anche il desiderio di leggere troppo tra le righe. Ecco, l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono case che se

0: Sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2 minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.2minutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino. Non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: sweet, sweet.
1: Oh!

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Well, I might stretch it till Wednesday.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 11 settembre. Ariete, Saturno nel vostro segno vi invita a rallentare prima di confermare una scelta. Sul lavoro una responsabilità va gestita con metodo. Toro, Venere e Scorpione accende il settore delle relazioni e vi rende più selettivi nei sentimenti. La Luna nuova apre scenari inediti che possono condurvi alla felicità. Gemelli, Mercurio in bilancia stimola la vostra mente e rende più facile trovare le parole giuste, ma il contrasto con Nettuno suggerisce di usare molta prudenza. Cancro, Marte nel vostro segno vi dona energia e determinazione, mentre il Sole favorisce una maggiore chiarezza nelle decisioni. Sul lavoro prendete l'iniziativa. Leone, Giove nel vostro segno, continua a sostenere ambizioni e fiducia, ma Venere e Scorpione rende più profonde le vostre esigenze emotive. Vergine, la Luna nuova nel vostro segno vi regala concentrazione e una percezione molto lucida delle priorità. In amore una scelta vi permetterà di uscire dall'incertezza. Bilancia. Mercurio nel vostro segno facilita contatti e negoziazioni, ma il dialogo con Nettuno può creare qualche equivoco. Sul lavoro verificate ogni dettaglio. Scorpione, Venere nel vostro segno aumenta il fascino, l'intuizione e il desiderio di vivere rapporti più intensi. Sul lavoro una strategia può rivelarsi vincente. Sagittario, il cielo vi spinge a uscire da una prospettiva ormai stretta, ma vi chiede anche maggiore concretezza. In amore la spontaneità torna protagonista. Capricorno, il sostegno dei pianeti in Vergine valorizza organizzazione e capacità di pianificare. Sul lavoro potete ottenere un risultato importante eliminando ciò che vi fa perdere tempo. Acquario, Plutone nel vostro segno continua a trasformare il modo in cui guardate voi stessi, mentre Mercurio favorisce nuove idee. In amore non abbiate paura di rompere vecchie dinamiche. Pesci, Mercurio in bilancia e Nettuno nel vostro segno rendono fortissima l'intuizione, ma anche il desiderio di leggere troppo tra le righe. Ecco, l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
2: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 Orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo il rapido e modesto passaggio instabile di giovedì, venerdì 11 settembre torna protagonista l'alta pressione sulla Sardegna, riportando condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. La novità più importante sarà rappresentata dalle temperature, che torneranno su valori più gradevoli e maggiormente in linea con le medie del periodo. Litorale occidentale. Giornata prevalentemente poco nuvolosa. Durante le prime ore del mattino potranno essere presenti nubi sparse, destinate progressivamente a lasciare spazio a maggiori schiarite. Litorale orientale, cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Litorale meridionale, condizioni stabili e soleggiate, con cielo sereno o poco nuvoloso. Zone interne meridionali, tempo stabile, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Zone interne settentrionali, anche qui prevarranno condizioni di bel tempo, con poche nubi e ampie schiarite. Rilievi, giornata generalmente soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni significative. Temperature. Dopo il caldo intenso dei giorni precedenti e il passaggio di correnti più fresche di origine atlantica, il quadro termico risulterà più gradevole e maggiormente in linea con le medie stagionali. Il caldo non scomparirà completamente, soprattutto nelle zone interne durante le ore centrali,

0: Martirreno, Mosso. In sintesi, venerdì sarà quindi una giornata caratterizzata dal ritorno del bel tempo sulla Sardegna. Prevalenza di sole, precipitazioni assenti, venti deboli da nord-ovest, mare di Sardegna ancora molto mosso, temperature più gradevoli. Il passaggio instabile di giovedì si conferma dunque breve e poco incisivo. La perturbazione atlantica interesserà la Sardegna soltanto marginalmente e già da venerdì l'alta pressione tornerà a garantire condizioni prevalentemente stabili. L'estate non lascia ancora la Sardegna, ma questa volta lo farà con toni decisamente più gradevoli. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 11 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Nukem.
1: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
2: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
1: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
2: Troppo Forti con Alex DC.
3: Hai capito?
4: Ho capito, sì, mica sono scemo.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 11 settembre. Ariete, Saturno nel vostro segno vi invita a rallentare prima di confermare una scelta. Sul lavoro una responsabilità va gestita con metodo. Toro, Venere e Scorpione accende il settore delle relazioni e vi rende più selettivi nei sentimenti. La Luna nuova apre scenari inediti che possono condurvi alla felicità. Gemelli, Mercurio in bilancia stimola la vostra mente e rende più facile trovare le parole giuste, ma il contrasto con Nettuno suggerisce di usare molta prudenza. Cancro, Marte nel vostro segno vi dona energia e determinazione, mentre il Sole favorisce una maggiore chiarezza nelle decisioni. Sul lavoro prendete l'iniziativa. Leone, Giove nel vostro segno, continua a sostenere ambizioni e fiducia, ma Venere e Scorpione rende più profonde le vostre esigenze emotive. Vergine, la Luna nuova nel vostro segno vi regala concentrazione e una percezione molto lucida delle priorità. In amore una scelta vi permetterà di uscire dall'incertezza. Bilancia. Mercurio nel vostro segno facilita contatti e negoziazioni, ma il dialogo con Nettuno può creare qualche equivoco. Sul lavoro verificate ogni dettaglio. Scorpione, Venere nel vostro segno aumenta il fascino, l'intuizione e il desiderio di vivere rapporti più intensi. Sul lavoro una strategia può rivelarsi vincente. Sagittario, il cielo vi spinge a uscire da una prospettiva ormai stretta, ma vi chiede anche maggiore concretezza. In amore la spontaneità torna protagonista. Capricorno, il sostegno dei pianeti in Vergine valorizza organizzazione e capacità di pianificare. Sul lavoro potete ottenere un risultato importante eliminando ciò che vi fa perdere tempo. Acquario, Plutone nel vostro segno continua a trasformare il modo in cui guardate voi stessi, mentre Mercurio favorisce nuove idee. In amore non abbiate paura di rompere vecchie dinamiche. Pesci, Mercurio in bilancia e Nettuno nel vostro segno rendono fortissima l'intuizione, ma anche il desiderio di leggere troppo tra le righe. Ecco, l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ciao, sono Alessio e tutti i giorni ascolto il Radio Domus Novas. E voi?

Mi son svegliato e c'eri tu vicino a me. E non mi sono chiesto questa qui chi è. Un'onda di calore spremuta.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È venerdì 11 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno «non c'è pane senza pena» racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri, lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli, in 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio, dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Radio. Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio domusnovas.it, la prima radio web della Protezione Civile.
5: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro, con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, Due minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.dueminutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino. Non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio.

Gregorio, nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Erina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Idea News Magazine.
1: Da Mario Di Gregorio un cordiale saluto ai lettori e agli ascoltatori di Idea News. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Idea News Magazine. Oggi affrontiamo una vicenda complessa, ricca di sfaccettature umane, legali e scientifiche, che per lungo tempo ha occupato le prime pagine della cronaca nazionale. Precisiamo a beneficio dei nostri lettori ed ascoltatori che le opinioni e le tesi espresse dal nostro ospite rappresentano le sue personali posizioni cliniche e legali e non rispecchiano necessariamente la linea editoriale della testata, la quale si limita a garantire il diritto di cronaca e di parola. Abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il dottor Giuseppe Delicati, medico di medicina generale di Borgaro Torinese e della città metropolitana di Torino. Benvenuto, dottor Delicati.
2: Grazie per la possibilità di parlare con lei. La ringrazio, signor Mario. Grazie.
1: Dottor Delicati, prima degli avvenimenti che l'hanno portata al centro della cronaca, lei ha esercitato per anni come medico di medicina generale. Qual era il suo approccio quotidiano con i pazienti e come ha vissuto da medico di base i primi mesi della cosiddetta pandemia, quando la medicina generale si è trovata improvvisamente in prima linea a dover fronteggiare un virus sconosciuto e una situazione che allora sembrava del tutto inedita?
2: Allora, il mio approccio è stato quello che ho avuto sempre con i miei pazienti, quello di visitarli, che avevano bisogno di visita a casa, di andare a domicilio, e come sapevo che si trattava di un virus come tanti, perché nonostante quello che hanno detto alla TV, io sapevo già che i colleghi di Milano avevano curato in ospedale questo virus che ha provocato delle polmonite interstiziali, e quindi come medico di famiglia sapevo me curare una polmonite interstiziale attraverso i macrolidi, attraverso antinfiammatori, attraverso ovviamente sia antinfiammatori non steroidei, sia cortisone, sia eparina, e che poi le polmonite interstiziali si complicavano con fenomeni tromboembolici. E c'è da dire che nel milanese, appunto, negli ultimi tre mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019, quindi prima che venisse programmata a livello politico all'interno sottolineare prima la pandemia, la gente andava in ospedale e si curava per la polmonite interstiziale complicata da fenomeni tromboembolici, che venivano però curati in maniera corretta dai colleghi di ospedali di Milano, e ovviamente rimanevano sorpresi per questa incidenza. Ma le polmonite interstiziali ci sono sempre state e sono veramente provocate da microbi che sono a metà strada tra virus e batteri, quindi soprattutto sono provocate da micoplasmi, ma non costituiscono un problema per la cura, perché i presidi terapeutici ci sono stati apprezzati. Quindi quando poi a livello politico nel marzo del 2020 sarà confermata questa famosa pandemia, io ero prontissimo, perché per me non rappresentava un problema curare come ho sempre curato, io sempre i pazienti, faccio le visite domiciliari, nonostante ci fosse il famoso protocollo omicida della tachipirina che ci si attesa, che è veramente un protocollo antiscientifico, perché ovviamente la tachipirina va a indebolire il sistema immunitario riducendo le riserve di glutatione, e quindi anziché essere un farmaco terapeutico è soltanto un farmaco sintomatico. Quindi si è subito notato la prepotenza, la sfacciataggine dei politici che hanno voluto sostituire i medici. Quindi per me non c'è stata differenza tra prima e dopo, questo devo dire. Soprattutto perché, cioè questo, come osservatore di quello che avveniva intorno a noi, già nel 2019 c'era stato l'esercitazione militare dove avevano fatto un esperimento, e avevano visto addirittura che quelli che venivano vaccinati con il virus e per il virus influenzale andavano incontro più facilmente alla infezione da SARS-CoV-2, per il fenomeno della cosiddetta interferenza virale, di cui ha parlato molto sapientemente e molto esaustivamente il professor Giulio Tarro. Sì. Bene, io voglio sapere che questo fatto dell'interferenza virale io l'ho subito studiato, e quindi c'è anche l'argomento di un video che poi ho pubblicato nel 2020, dove chiedevo, proprio a ottobre 2020, dove chiedevo di analizzare le famose fiale che poi sarebbero state somministrate dopo il 27 di dicembre 2020, con tutta quella sceneggiata dei camion frigoriferi, dei camion militari, eccetera, che assolutamente non erano necessari, perché non si era mai verificato che per poter rifornire di un vaccino, di un farmaco, le farmacie occorresse tutta quella fotografia, insomma. Quello che avevo osservato, che osserviamo tuttora purtroppo, è la modificazione di questa climatica, la bioingegneria climatica, e vediamo che ci riversa sulle nostre teste migliaia di microbi e metalli pesanti, certo, come il mercurio, come l'alluminio, lo stronzio, il bario, eccetera. E questo lo vediamo, perché vediamo quando succede i famosi temporali di calore, vediamo delle palle di grandi come palle da tennis. Certo. Questo 30-50 anni fa non la tennis. Questo è frutto delle famose famigerate esperimenti di bioingegneria, sì, che vengono attuati attraverso i famosi scientifici, di cui anche gli organini e anche Marcello ha parlato in maniera molto esaustiva, avendo due esperienze con gli ieri, lo vediamo tutto, lo vediamo sempre, vediamo il cielo che è costellato di intrecci di queste
1: fiori. Certo, anche Roberto Nuzzo ne ha parlato.
2: Notiche. Quindi certo. Io avevo visto certe cose qua, cioè negli anni della mia età, che erano due, sono mai visti. Dopo il 2019, dal 2019 in poi, sono visto queste scintille, e per questo che in Lombardia abbiamo avuto questi casi molto, molto numerosi di polmoni interstiziali proprio da legato a questo fatto. E questo è avvalorato anche da un documento che è stato pubblicato da un giornalista molto bravo, molto in gamma a livello geopolitico, Lucio Caracciolo, nella rivista Linus. Infatti nell'ottobre del 2019, quindi mesi prima che fosse proclamata politicamente la pandemia, la base NATO, la base di Sigonella, è stata attrezzata come un laboratorio di Wuhan. Cioè praticamente abbiamo avuto la base di Sigonella che si è trasformata in un laboratorio militare, come quelli che sono erano presenti in Ucraina, e per i quali è stato ammazzato il famoso generale Kirill della Russia, che aveva indicato, indagato su questi due laboratori nei quali veniva coinvolto il figlio di presidente Biden, Hunter Biden, per questo che lui ha pagato con la vita. Quindi queste scie chimiche noi le abbiamo avute perché da Sigonella, poi anche da Crotone, ci sono gli aerei militari che hanno riversato nell'aria migliaia di particelle tossiche che hanno fatto ammalare, sono stati per portarvi in Lombardia di questa metà incidente di Covid.
1: Sì, cioè.
2: È stato il cosiddetto passaggio di specie dall'angolino, dallo specifico all'uomo, no, per fare ciò. Ci hanno raccontato la storia del mercato di Wuhan, che era una barzelletta, una fandonia, e infatti la realtà era un'altra, che hanno caricato più cari di questa robaccia, di queste particelle virologiche, che erano metalli pesanti, negli aerei, ci hanno riversato le nostre teste, e questo ha provocato infezioni a livello del mare.
1: Nell'ottobre del 2021 le telecamere dei network nazionali hanno cinto d'assedio il suo studio a Borgaro Torinese e la sua figura è stata subito etichettata con la formula medico Novax. Sul piano strettamente umano e personale, come si affronta la sensazione di passare dall'essere un punto di riferimento per i propri pazienti a diventare un bersaglio pubblico da un giorno all'altro?
2: Io sono rimasto in punto di riferimento per i miei pazienti, ma non solo per i miei pazienti, ma per i pazienti di diverse regioni d'Italia, perché la gente che sapeva, conosceva il fatto che io conoscessi certe realtà, per esempio che come le dicevo, che il virus non era frutto di qualcosa di naturale, ma di qualcosa di artificiale, ma aveva fatto fare delle ricerche in tal senso. E tanto è vero che quando è arrivato il momento delle vaccinazioni, io ho preso queste famose fiale per poter avere la possibilità di poter fare questi esoneri, perché soltanto i medici di base, i cosiddetti vaccinatori, cioè quelli che avevano loro più libero queste fiale dei vaccini anti-Covid, erano autorizzati da Ministro Speranza a rilasciare certificati di esenzione. Bene, io ho preso queste fiale e quei pazienti che io sono stato un mago medico Novax, perché ho sempre vaccinato contro l'influenza, contro ovviamente la fisica del tetano, ho lavorato in ospedale per diversi anni e ho avuto centinaia di vaccinazioni antiteraniche, ovviamente vere vaccinazioni proteiche e non vaccinazioni geniche, e ho vaccinato contro il virus del zoster, e questo è tutto documentato dalla mia storia 4 che mi ha retribuito per queste vaccinazioni. E quindi l'appellativo Lepidero Novax era chiaramente un appellativo politico, come quello falso che è rimasto tuttora, che divide la popolazione in due schiere, cioè quella che era favorevole a farsi iniettare questi veleni, perché sono dei veleni igienici, e la popolazione invece che aveva capito e che non voleva diventare cavia. E infatti c'è stato questa separazione. Quindi il video era chiaramente politico,
1: chiaro.
2: E falso quello che sono dato.
1: L'impatto della vicenda è diventato ancora più duro con l'intervento dei carabinieri e l'avvio delle indagini penali. La sua difesa ha sempre sostenuto che ogni esenzione derivasse da una sua convinzione scientifica e dal principio di prudenza medica. Qual è stato il momento più difficile di questo percorso giudiziario e da dove ha tratto la forza per difendere la bontà del suo operato professionale di fronte alle accuse?
2: Il momento più difficile è stato il mio arresto, perché devo sapere che quando i carabinieri venivano per le telecamere nel mio studio, e ne venivano parecchio un giorno, e mi perquisivano lo studio, che non avevo nessun problema, gli aprivo le porte, aprivo gli armadi, il frigorifero, e loro facevano il buono e cattivo tempo. Ma sai quante perquisizioni ho avuto? Guardi, ogni giorno io ricevevo la visita di NAS, ogni giorno, e c'erano carabinieri della Digos che portavano telecamere nascoste e venivano a provocarmi, e chiedevano, mi chiedevano un certificato, guardate, dovete farvi. Io mi sono stato davanti, poi tra un mese ritornate e se voi avete diritto all'esenzione la faccio. Quindi il momento più terribile è stato quello, poi il mio soggiorno in carcere, mia fascinazione, ovviamente. Io non devo fare neanche un'ora in carcere, perché per i certificati non si va a piedi in galera.
1: Spostandoci sul piano istituzionale, la commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del Covid-19, presieduta dal senatore Marco Lisei, sta lavorando per far luce sulle opacità, sulle scelte sanitarie e sulla gestione delle misure adottate durante l'emergenza. Vede nei lavori di questa commissione e nelle posizioni espresse dal presidente, il senatore Marco Lisei, un'occasione di effettivo chiarimento per ciò che hanno vissuto medici e cittadini come lei, o ritiene che la strada per una piena riabilitazione professionale e scientifica sia ancora lunga?
2: Io ritengo che la storia della commissione Covid va a finire per la luce di vino, cioè una classica soluzione italiana. Praticamente la presenza alla napoletana, chi ha avuto, avuto, chi ha dato, scordiamoci passato. Perché tutto quello che è stato fatto dalla commissione Covid, anche se apparentemente ha avuto un piccolo impatto, cioè sulla gente, ma un piccolissimo, perché hanno messo in evidenza le chiamate aporie, le contraddizioni del comportamento di Draghi, Speranza, Conte, eccetera. Però nonostante queste aporie, diciamo sottolineature di questa sconcezze politiche, oltre che mediche, perché la politica potrebbe essere sostituita alla medicina, quantomeno criminale del Covid-19, diciamo quantomeno criminale. Penso che si voglia finire dalla luce fino, perché? Per quale motivo? Perché basta vedere quello che ha fatto Sciandra, la presidente della Corte Costituzionale, ha voluto dire che in quella cosiddetta emergenza, che in realtà è stata una pseudo emergenza, che io come medico posso attestare in altri colleghi, però non c'è stata mai una vera emergenza. L'emergenza è stata pilotata, programmata, hanno addirittura, io lo ricordo ancora all'epoca, hanno inserito i pronto soccorso gonfiabili che erano davanti ai pronto soccorso veri, dove misuravano la febbre, se avevano la febbre facevano il tampone, una cosa allucinante, un tampone che non aveva nessuna validità scientifica. Quindi tutto quello che è stato presidente della commissione Covid avrà un risultato parziale, erano di mettersi d'accordo, perché purtroppo in Italia succede così. Il nostro paese è un paese dove purtroppo c'è questa mentalità. Chi commette dei grossi reati, come per esempio è successo con il dottor Fauci, effettivamente lui ha avuto una giusta condanna, cioè è stato accusato di oltraggio al Congresso, invece purtroppo in Italia è stato premiato. Quindi vediamo la differenza: il malfattore numero uno della pandemia, vediamo il fattore numero uno, Fauci, che viene accusato al Congresso di oltraggio, viene premiato in Italia dal nostro presidente. Basta vedere questo per capire che finirà tutto.
1: Ringraziamo il dottor Giuseppe Delicati per averci portato la sua testimonianza diretta e personale su questa vicenda. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che le valutazioni, giudizi e richiami scientifici espressi durante questo colloquio sono affermazioni rese sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'intervistato e non riflettono la linea editoriale di Dia News.
2: Grazie a voi.
1: Ringraziamo tutti voi per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione di Dia News torna al prossimo approfondimento. Un augurio di buon proseguimento a tutti voi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 11 settembre. Ariete, Saturno nel vostro segno vi invita a rallentare prima di confermare una scelta. Sul lavoro una responsabilità va gestita con metodo. Toro, Venere e Scorpione accende il settore delle relazioni e vi rende più selettivi nei sentimenti. La luna nuova apre scenari inediti che possono condurvi alla felicità. Gemelli, Mercurio in bilancia stimola la vostra mente e rende più facile trovare le parole giuste, ma il contrasto con Nettuno suggerisce di usare molta prudenza. Cancro, Marte nel vostro segno vi dona energia e determinazione, mentre il Sole favorisce una maggiore chiarezza nelle decisioni. Sul lavoro prendete l'iniziativa. Leone, Giove nel vostro segno, continua a sostenere ambizioni e fiducia, ma Venere e Scorpione rende più profonde le vostre esigenze emotive. Vergine, la luna nuova nel vostro segno vi regala concentrazione e una percezione molto lucida delle priorità. In amore una scelta vi permetterà di uscire dall'incertezza. Bilancia. Mercurio nel vostro segno facilita contatti e negoziazioni, ma il dialogo con Nettuno può creare qualche equivoco. Sul lavoro verificate ogni dettaglio. Scorpione, Venere nel vostro segno aumenta il fascino, l'intuizione e il desiderio di vivere rapporti più intensi. Sul lavoro una strategia può rivelarsi vincente. Sagittario, il cielo vi spinge a uscire da una prospettiva ormai stretta, ma vi chiede anche maggiore concretezza. In amore la spontaneità torna protagonista. Capricorno, il sostegno dei pianeti in Vergine valorizza organizzazione e capacità di pianificare. Sul lavoro potete ottenere un risultato importante eliminando ciò che vi fa perdere tempo. Acquario, Plutone nel vostro segno continua a trasformare il modo in cui guardate voi stessi, mentre Mercurio favorisce nuove idee. In amore non abbiate paura di rompere vecchie dinamiche. Pesci, Mercurio in bilancia e Nettuno nel vostro segno rendono fortissima l'intuizione, ma anche il desiderio di leggere troppo tra le righe. Ecco, l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 Orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo il rapido e modesto passaggio instabile di giovedì, venerdì 11 settembre torna protagonista l'alta pressione sulla Sardegna, riportando condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. La novità più importante sarà rappresentata dalle temperature, che torneranno su valori più gradevoli e maggiormente in linea con le medie del periodo. Litorale occidentale. Giornata prevalentemente poco nuvolosa. Durante le prime ore del mattino potranno essere presenti nubi sparse, destinate progressivamente a lasciare spazio a maggiori schiarite. Litorale orientale. Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Litorale meridionale. Condizioni stabili e soleggiate, con cielo sereno o poco nuvoloso. Zone interne meridionali. Tempo stabile, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Zone interne settentrionali, anche qui prevarranno condizioni di bel tempo, con poche nubi e ampie schiarite. Rilievi, giornata generalmente soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni significative. Temperature. Dopo il caldo intenso dei giorni precedenti e il passaggio di correnti più fresche di origine atlantica, il quadro termico risulterà più gradevole e maggiormente in linea con le medie stagionali. Il caldo non scomparirà completamente, soprattutto nelle zone interne durante le ore centrali, ma verranno meno gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a un'ulteriore attenuazione nel corso della giornata. Mari. Mare di Sardegna, molto mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. In sintesi, venerdì sarà quindi una giornata caratterizzata dal ritorno del bel tempo sulla Sardegna. Prevalenza di sole. Precipitazioni assenti. Venti deboli da nord-ovest. Mare di Sardegna ancora molto mosso. Temperature più gradevoli. Il passaggio instabile di giovedì si conferma dunque breve e poco incisivo. La perturbazione atlantica interesserà la Sardegna soltanto marginalmente e già da venerdì l'alta pressione tornerà a garantire condizioni prevalentemente stabili. L'estate non lascia ancora la Sardegna, ma questa volta lo farà con toni decisamente più gradevoli. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 11 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: È venerdì 11 settembre 2020.

0: Gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York, un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli e nel 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Nova.
2: Questa è Radio Domus Nova. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

buongiorno a Donatella, che dice buongiorno Maurilo, saluti e baci a tutti, a tutti quelli che stanno ascoltando, saluti e baci. La canzone che abbiamo ascoltato era per Daniela da parte di Lola.

0: Dai che inizia la nostra puntata anche oggi con le canzoni più belle di... Ed è l'ultimo giorno della settimana... della settimana. E quindi abbiamo l'ultima canzone di un cantante che si chiama un certo Fred Buongusto. Che non è Fred Buongusto, ma è Franco Battiato. Infatti io sono abbastanza in ritardo, ma questa era solamente una prova. Adesso andiamo in diretta, va bene, dai. Allora attenzione, perché adesso ci sono le canzoni più belle di un certo Fred Buongusto. Ma questa è una prova, adesso andiamo con quella vera. Allora adesso andiamo...
1: Hai dormito bene stanotte?
0: Ho dormito bene, sì.
1: Quanti babai hai dato al boscaiolo? Non appunto. È cosa ti sei mangiato tu?
0: No, io non do nulla al boscaiolo, è lui che se ne va a prendere lì da Franco in bar, hai capito?
1: Capito.
0: Va bene, dai. Dai, non c'è...
1: Hai fatto la colazione, hai mangiato lo yogurt, sì, ma lo yogurt... Chissà cosa ci hanno messo dentro in quello yogurt.
0: Infatti caldissimo qui a Lecce, al mare. Tu pensi che in Puglia fa caldo? Stanotte mi sono coperto con 7 coperte, con... Era freddino stanotte.
1: Io ho chiuso le finestre, sono stata benissimo.
0: Infatti, è arrivato il freddo, Almeno qui, bene. Qui a Padova, anche a Ferrara, giusto?
1: Minima 18 e massima 25.
0: Ok, perfetto. Questo te l'ha detto chi?
1: Questo me l'ha detto Alexa.
0: No, non te l'ha detto Alexa.
1: Ecco, non posso dire il nome giusto, se no si ferma.
0: Te l'ha detto Echo. Echo. Ecco.
1: Però se io dico dopo si ferma.
0: Va bene, c'è Cristina che dice caldissimo con qui a Lecce. No, ho dormito al mare, tanta umidità, ma al mare? Non hai dormito in camper? Hai dormito in spiaggia?
1: Se al mare c'è l'umidità.
0: Appunto, perché c'è tanta acqua, no? Va bene, dai.
1: Mamma mia. Allora, buongiorno.
0: Buongiorno Emma.
1: Allora, procediamo che finalmente è venerdì, dopo domani ti riposi, ti ricarichi, arrivi in spiaggia.
0: Dormito in spiaggia con porte aperte, capito? Buongiorno Emma, aperte. Buongiorno Emma,
1: buongiorno
0: dice...
1: Cristina.
0: Buongiorno Emma, dice Angelo.
1: Buongiorno Angelo, buongiorno ad Alfonso, buongiorno a tutti gli amici di TikTok.
0: Allora, tutti, sì.
1: Allora, andiamo avanti con l'ultimo giorno delle canzoni più belle di Franco Battiato. E dall'album La voce del padrone proponiamo Bandiera bianca. Sul ponte sventola bandiera bianca, sul ponte sventola bandiera bianca.
0: Brava Emma, brava.
1: Allora, salutiamo tutti, vi ringrazio di avermi ascoltato le mie proposte, la proposta della settimana. E adesso saluto tutti senza fare distinzioni. Vabbè, dico solo qualche nome: Rita, Azzurra, Mamma Jessica, Papà Giorgio, Valentina Antonio, Manuela di Galzignano, tutti gli amici, insomma, che mi conoscono, e anche quelli che non mi conoscono, il Pio di San Sandro, e alla famiglia di Maubillo.
0: Grazie. Okay. Grazie Emma.
1: Ciao e alla prossima.
0: Ciao, grazie.

Eccola qui l'ultima canzone della settimana di Franco Battiato con Bandiera Bianca, canzone selezionata da Emma di Bondeno in provincia di Ferrara, e salutiamo lei, naturalmente anche il nostro caro amico Lorenzo.

0: Pam pam. Va bene, allora andiamo avanti con il programma. Adesso da questo momento, praticamente fino alle 10, a parte alle 9:10 che abbiamo l'ultima canzone, o meglio l'ultima volta per ascoltare la canzone di Silvia in blu, e 9:10 con una canzone speciale per te. Va bene, allora adesso c'è qualcuno che arriva dalla Campania e ci richiede una canzone, ma sentiamo la sua voce, eccola qui.
1: Ma buongiorno a tutti, saluti e baci. Ciao Maurillo, saluto Daniele, Antonello, Stefano, Giusi da Padova, Emma e Lorenzo, Simone e tutti. Questa mattina desidero ascoltare la canzone di Sandro Giacobbe, Il mio cielo e la mia anima. Ciao da Iole.
0: Ciao Iole, grazie. E noi ci ascoltiamo Sandro Giacobbe con Il cielo, la mia anima. 351-340-9220 per le vostre richieste, le vostre canzoni del cuore.

voilà, voilà. Allora, dopo Iole arriva un'altra richiesta, una richiesta al nostro numero di telefono per chi non lo conosce, 351 340 9220. Allora, buongiorno, saluti e baci a tutti, firmato Sebastiano di Montegrotto Terme, e lui ci regala stamattina una canzone del gruppo folk di Sicilia,

0: 351-340-9220. Risponde, saluti e baci. Noi siamo gli unici a cantare, a parlare sopra i gingolini. Poi praticamente arriva il direttore e dice: siamo un lo, vengo l'ufficio. Va bene. E anche ragione, a dire la verità. Allora, salutiamo Sebastiano di Montegrotto Terme. Salutiamo Riccardo e anche tutti gli amici di Catanzaro. Buongiorno, buona mattinata. Cioè, saluti e baci fino alle 10. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Allora, chi volesse, noi siamo anche su TikTok. Se volete vederci, noi siamo su TikTok. La pagina è Saluti e Baci alla Radio. Cercate la nostra pagina su TikTok. Siamo in diretta. Abbiamo il faccione di Maurillo in diretta. Allora, saluti e baci alla radio su TikTok. Allora vai con la tribù dei camperisti, dice Ferruccio. Dopo vediamo se riusciamo, perché qui abbiamo parecchie telefonate e messaggi. E a proposito di telefonate, adesso siamo in quel della Costa dei Trabocchi, uno dei bellissimi posti d'Italia. E c'è il nostro amico Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno a te e a tutti voi.
0: Buongiorno, buongiorno carissimo. Allora, vediamo, aspetta che dobbiamo passare qua. Ci sei?
1: Sì, sì, già qua.
0: Ah, bene, bene. Allora, caro Antonio, che ci racconti di bello?
1: Oggi è una giornata un po' più fresca, siamo sui 24-25, nuvolone a destra, sole a sinistra, vediamo che succede.
0: Vediamo che succede, qui invece nuvoloni a destra, sopra, di fianco, dietro, davanti, però si sta meglio, dai, si sta un po' meglio.
1: Sì, sì.
0: Peccato che ci sono questi nuvoloni, perché ripeto, chi naturalmente dovrebbe lavorare, alberghi, ristoranti, bisognerebbe andare avanti ancora almeno un altro mese, almeno tutto settembre, speriamo, settembre, ma anche un po' d'ottobre, dai, speriamo, dai.
1: Dipende.
0: Però da quello che ho sentito giù in Puglia, insomma, il sole c'è ancora, il caldo ancora, e quindi dai, bene così.
1: Sì, l'Italia è divisa a metà. Centro
0: sì,
1: sud va bene, centro nord va male.
0: Sì, un po' freddino. Va bene, senti Antonio, qual è la canzone che stamattina ci vuoi regalare?
1: Mi pare quella di Ranieri.
0: Massimo Ranieri con Quando l'amore diventa poesia. Che bella, che bella, meravigliosa. Allora, bene, le ferie sono finite? Ma non sono mai iniziate, a dire la verità.
1: Ma io sono sempre in ferie.
0: Infatti, lo so. Come il sottoscritto è sempre in ferie.
1: Posto sul mare, quindi cosa vuoi di più?
0: Ma non è... Allora, tu non è che hai solo il mare, tu hai anche la montagna.
1: Ma ci credi che quest'estate non ci sono mai andato?
0: In montagna?
1: Sì, e sto a 40 minuti.
0: Ma pensate, quindi hai optato per il mare, insomma.
1: Sì, diciamo.
0: Bello. Va bene, grazie Antonio, buona giornata.
1: Ciao.
0: Un abbraccio, ciao grazie.
1: Saluto a tutti, ciao.

0: eccolo qui, Massimo Ranieri con Quando l'amore diventa poesia. Grazie ad Antonio dalla Costa dei Trabocchi. Ciao Antonio, buona giornata. Allora, che ore sono? 9:10. Sì, dai, mettiamo, facciamo adesso ascoltiamo un'altra canzone e poi metteremo una canzone speciale per te. E allora adesso siamo con Ferruccio, il nostro camperista. Buongiorno Ferruccio dalle Marche.
1: Ciao Maurillo, tutto bene?
0: Buongiorno, tutto bene, sì, grazie.
1: Abbiamo passato due giorni tremendi perché c'era una tempesta che non finiva più.
0: Ma dov'è eri?
1: Qui nelle Marche, è piovuto due giorni, ma non ti dico, una catastrofe.
0: Come qui, anche qui ha fatto tanta, certo, acqua, certo. Anche qui, sì, è vero. Sì, certo. Senti, comunque adesso sei a casa?
1: Sì, perché domenica parto per Parma per il Salone di Parma, il Salone del Camper.
0: Ah, ho capito, quest'anno lo fanno a Parma, questo, oppure ogni anno?
1: No, sì, ogni anno a Parma.
0: Ah, ogni anno a Parma, ok. C'è questo...
1: Ascolta, io sento un ritorno di voce, ti dà fastidio oppure senti bene?
0: No, prova a sentire adesso se c'è il ritorno. No, vero?
1: Provo a parlare.
0: Sì,
1: sì, adesso senti. Non sento più il ritorno.
0: Perfetto.
1: C'era un ritorno.
0: Perfetto. Allora, bene, poi insomma ti fermi due giorni nelle, sì, Marche, poi riparti per...
1: Vado a Parma, poi torno e poi dopo vado a farmi due settimane in Brasile e faccio il giro del Brasile, vado nei posti un po' diversi dal solito, dopo te lo farò vedere perché ti manderò dei video stupendi.
0: Senti, andrai... Vado in un posto... fammi capire, andrai verso Santa Catarina?
1: Sì, anche, vado anche giù verso Santa Catarina, perché vado prima a Rio de Janeiro,
0: sì,
1: e poi dopo vado giù verso l'Iguazú, le cascate dell'Iguazú, quindi passo sotto lo stato di Santa Catarina.
0: Santa Catarina.
1: Ma perché tu hai parenti lì?
0: Cosa? No, io conoscevo un amico mio, un cantante che purtroppo non c'è più, che lui aveva una radio lì e io trasmettevo in quelle zone tanti anni fa.
1: Sì.
0: Pensate.
1: Ah, sì.
0: Sì,
1: perché
0: sì, sì.
1: Tra l'altro il mio cognome Giacomelli, ce ne sono tanti che abitano in quella regione lì di Santa Caterina, e c'è proprio un paese che si chiama Nova Trento, perché molti, sì, Giacomelli vengono dal Trentino,
0: sì,
1: e io infatti ho fatto amicizia tramite Facebook con tanti che hanno il mio stesso cognome, che sì, sono emigrati lì nella zona dei Trentini lì.
0: Sì, è vero.
1: È incredibile.
0: Poi tra l'altro tu pensi che mia nonna è nonna italiana, naturalmente, perché i loro genitori erano andati in Brasile, lei è nata in Brasile, quindi obrigado.
1: Ma penso che io devo avere degli zii e dei cugini lontani da Argentina, ma non ho mai visti, mai conosciuti, erano i fratelli di mio nonno, quindi immagina, si parla degli anni 1910-1920, cent'anni fa.
0: Era praticamente una zona, forse una, sì, delle zone più ricche del mondo lì in Brasile, sì, tanti anni,
1: sì,
0: fa.
1: Sì, anche, sì, certo, sì. Vero.
0: Vero,
1: e poi
0: vero.
1: Comunque dopo vado a fare un giro, vado a vedere i Lençóis Maranhenses, che dopo ti manderò i video,
0: sì,
1: di saluti da lì. Praticamente è una specie di deserto che c'è a nord del Brasile, dove durante il periodo delle piogge si formano migliaia di laghetti, diventa come una laguna ed è bellissimo, si va là con i fuoristrada in queste dune di sabbia, è un deserto più grande come le Marche, non è piccolino, e si formano questi laghetti, è bellissimo, è un posto stupendo. Ed è, rimane a sud della foce del Rio degli Amazzoni, rimane tutto sul mare. È un deserto, diciamo, non è proprio un deserto, sono delle dune gigantesche che sono lì in Brasile, quindi andrò in quel posto lì. E poi torneremo, insomma, faremo il giro per il Brasile. E poi dopo una settimana, appena che arrivo in Brasile, parto per la Tunisia in camper e mi faccio un mese in Tunisia col camper. Anche lì poi ti manderò i messaggi, i video, vedrai, saranno sì, i posti.
0: Sì, sì, sì, va bene, va bene. Poi magari se riesci okay. a farne anche qualche video da Parma, noi naturalmente poi sì, pubblichiamo tutto.
1: Va bene, allora, ok, sì, ti sì, saluterò sì. anche da Parma, ti farò vedere, casomai ti farò vedere i camper, quelli da un milione di euro. Da
0: me. Che sono meravigliosi, sì.
1: Quelli che hanno la macchina incorporata dentro.
0: Pensate. Va bene, okay. Senti, e a proposito di camper, noi mettiamo allora la tribù dei camperisti.
1: Sì, sì, grazie mille. La voglio dedicare anche a Cristina che ci sta seguendo, che lei lo sì. porta sempre, è il nostro inno di battaglia.
0: Okay, perfetto. Grazie, grazie.
1: Ciao. Grazie a te, grazie Maurillo. Ci sentiamo presto, eh? Ok.
0: Ciao Ferruccio, grazie, ciao.

Ciao a tutti gli amici di Saluti e Baci, siamo Silvia e Joe di Silvia in Blues e siamo davvero felici di essere con voi questa settimana all'interno di una canzone speciale per te. Un grazie di cuore a Mauro per aver scelto il nostro brano Rimanere Soli. È una canzone che parla della solitudine che prima o poi tutti possiamo incontrare, ma anche della speranza di ritrovare un legame, una presenza, una mano tesa. Se questa canzone vi emoziona e sentite che racconta qualcosa di voi o di una persona a cui volete bene, potete richiederla come dedica, proprio qui a Saluti e Baci. E se vorrete conoscere ancora meglio la sua storia, potete guardare il videoclip ufficiale di Rimanere Soli su YouTube, cercando Silvia in Blues. Grazie per l'ascolto, un abbraccio a chi è in viaggio, a chi è al lavoro, a chi ci ascolta da casa e a tutti gli amici di Saluti e Baci. Buona musica! Non è possibile.

Sylvian Blues con Rimanere Soli, l'ultima volta di questa settimana che abbiamo ascoltato, ultimo giorno. Grazie a Sylvian Blues, se vi piace la canzone potete richiederla sempre qui a Saluti e Baci la radio. Va bene, va bene. Allora adesso c'è un'altra canzone che vogliamo regalare a tutti voi, perché Rita di San Nicandro Garganico dice: io vorrei salutare tutti, tutti, nessuno escluso, quindi tenetevi tutti salutati. Lei richiede una canzone di un po' di anni fa, un certo Maiello Mario. Maiello Mario ha inciso una canzone che si chiama Una strada nel bosco.

0: Una strada nel bosco, la canzone che ha richiesto Rita, e noi ringraziamo. Ciao Rita, buona giornata, un abbraccione forte. Avanti con le vostre richieste, perché stamattina sono veramente tante. Abbiamo ancora qualche telefonata. Allora, vediamo, c'è Mariella adesso, eccola qui.
1: Il carnevale di Caterina Caselli. Se c'è tempo, l'ascolterei volentieri. Anche a Rovigo c'è freschino. Io fra un po' esco, ma ascolto con le cuffiette. Quindi fate tutti bravi. E auguro a tutti un buon fine settimana. E saluto tutti con questa canzone.

0: Ciao Cass, siete scappati tutti? No dai, Caterina Cass è più brava di me. Ciao, ciao, a domenica.
1: Ciao Mariella, grande! Il carnevale!

carnevale, Caterina Caselli in diretta su Saluti e Baci la Radio, ultimo giorno della settimana. Allora c'è un altro saluto, ciao Mariella, intanto salutiamo Mariella di Rovigo, ciao, buon ascolto con le cuffiette. So che adesso lei sta camminando, passeggiando e si è messa, ha fatto un sorriso, quindi tu pensa se ha trovato qualcuno davanti di lei, finché passava lei faceva il sorriso. È la cosa bella, fantastica, perché sicuramente la persona che hai davanti si mette a sorridere anche lei e fa bene sorridere. Allora, buongiorno Maurillo, vorrei ascoltare la canzone di Nico dei Gabbiani, dedica su questo brano, saluti a mia moglie incoronata e i miei figli Vincenzo e Francesco Pio, in più saluti e grande rito.

Giusi. E naturalmente saluto a tutti quelli che mi conoscono e tutti i pugliesi. Ma un grande saluto è per te, Maurillo, dalla Puglia. Grazie, grazie, grazie. E allora ascoltiamo Nico dei Gabbiani con Dedica.

0: De Gabbiani con Dedica. È bellissima questa canzone. Adesso c'è un altro messaggio. Anzi no, c'è un c'è una telefonata. Dobbiamo però fare un saluto speciale che va a Vincenza. Ma salutiamo anche Cristina, Angelo, Sabrina, Vincenza, Emanuela e Rudina. Buona giornata anche Ferruccio. Salutiamo insomma tutti voi, grazie. Allora c'è una telefonata e siamo con... Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno Franco.
1: Buongiorno anche a te.
0: Buongiorno, buongiorno carissimo. Allora...
1: mia moglie è andata al mercato oggi.
0: Ah, perché stamattina è giorno di mercato a San Nicandro Garganico. Che bello. Va bene, allora senti, che canzone hai richiesto?
1: È Renato Carosone.
0: Renato Carosone con Carmela è una bambola. Una bambola. Va bene. E chi vuoi salutare, Franco?
1: A mia moglie, che adesso sta in mercato, a tutti quanti che stanno insieme a lei e a tutte le persone che sentono questa radio.
0: Ok, grazie.
1: A voi, a tutti voi.
0: Grazie, buona mattinata e buon tutto. Ciao Franco.
1: E ci vediamo domenica.
0: Domenica mattina saremo belli carichi. Grazie. Ciao.
1: Ciao.

0: Allora ci siamo, aiuto, eravamo assolutamente impegnati, no? Allora 351-340-9220, che poi non serve, nel senso che non dovete chiamare, o se volete solo dei saluti, se volete fare qualche saluto fatelo tranquillamente, ma con le canzoni non richiedetele, perché siamo veramente al completo. Allora abbiamo un'altra telefonata. Ascoltare Rino Gaetano, il cielo è più blu. Grazie Simeri Mare Catanzaro Calabria. Ok, adesso tra poco la mettiamo. E aspetta un attimino, Antonietta dalla Puglia, da Ruvo di Puglia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Antonietta, la mamma Nunzia.
1: È qui.
0: Allora, che canzone ci richiedete stamattina?
1: Sognando di Don Bachi.
0: Sognando di Don Bachi, ok. È una canzone che va dedicata a chi?
1: A tutti voi.
0: A tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci.
1: A tutti quelli degli ascoltatori.
0: Da sud a nord.
1: Tutti loro che mi ascoltano.
0: Sì. Ok.
1: E poi un abbraccio forte a te.
0: Grazie.
1: E al bottagliolo.
0: Grazie. Un abbraccio a te e alla mamma.
1: Sì, è qui.
0: Ok, ciao Nunzia, buongiorno. Buona giornata.
2: Ciao Maurillo, ciao.
0: Ciao carissima. Buona giornata, buon fine settimana. Un abbraccio. Allora, grazie Antonietta.
1: Prego, ciao.
0: Ciao, buona giornata. Salutiamo anche Leonardo da Bruxelles, che è venuto a trovarci su TikTok. Buona giornata. C'è Sognando Don Bachi.

eccolo qui, Don Bacchi con Sognando, bellissima canzone richiesta al nostro numero di telefono. Adesso c'è un altro saluto, un'altra canzone da ascoltare. Dice: buongiorno, vorrei fare una dedica. Dunque, mi puoi far ascoltare la canzone di Rita Pavone, Mio cuore, tu stai soffrendo. La voglio dedicare ai miei cari genitori e poi a te, famiglia, a tutti quelli che ascoltano. Saluti e baci alla radio. In particolare a me, in particolar modo a Rita, con tanto affetto e un abbraccio a Maurillo. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, di vero cuore un abbraccio affettuoso. Firmato Graziella di Sassari, quindi salutiamo anche la Sardegna. Ciao Graziella, grazie. Ascoltiamo Cuore di Rita Pavone.

adesso mettiamo Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu per salutare Agostino e tutti gli amici di Catanzaro e Simeri Mare. Simeri Mare.

0: Va bene, siamo all'ultima canzone, se non sbaglio. Intanto andiamo a salutare Costanza che dice: ciao Maurillo, salutami tutti gli amici e amiche di Saluti e Baci. Ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie Costanza, grazie. Salutiamo allora anche Agostino da Simeri Mare, Catanzaro, Calabria. Un saluto con Rino Gaetano, il cielo è sempre più blu. Poi vediamo, c'era un saluto anche a Riccardo. E adesso c'è un messaggio vocale, andiamo ad ascoltarlo.
1: Buongiorno Maurillo, un saluto a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, sono Simona. Questa mattina volevo richiedere la canzone di Ultimo, Altrove. Saluto tutto il gruppo Telegram, il gruppo della gioia di TikTok Cristina, e tutti, non escludo nessuno, e complimenti ad Emma per i grandi successi di Franco Battiato. Un saluto a tutti, ciao ciao da Simona.

siamo arrivati alla fine anche per oggi. Salutiamo Agostino che dice un saluto dalla Calabria, saluto tutti gli radioascoltatori, saluti e baci alla radio, a domenica. Domenica rientra, saluti e baci alla radio. Salutiamo anche Lamberto, ciao Lamberto. Mario, il nostro amico Mario, che dice buondì a tutti, vi ascolto ma non posso reagire perché lavoro manualmente. Un abbraccio a tutti. Certo che sì, tranquillo Mario, un abbraccio forte anche a te. E salutiamo anche Geppo che è venuto a trovarci. Salutiamo Sabrina, Lamberto, Mario, Rudina, Leonardo, Annalisa, Vincenza, Emanuela. E poi c'è Mariella, Emma, Rita, Costanza, insomma siete Ferruccio. Ah, quanti siete? Cristina, anche Cristina, Mario, esatto. E Lambertone, il nostro amico dalla Toscana, dalla provincia di Pistoia. Oh mamma mia! Va bene, siamo arrivati alla fine, cari amici, noi torniamo domenica mattina, domenica d'agosto. Parapapà. Ciao Sabrina, un abbraccio, un bacione grosso. E salutiamo anche Rudina, ciao Rudina. Va bene, torniamo domenica mattina 8:30-10. Per chi ci sarà, bene. E per chi non ci sarà, sarà per un'altra volta, va bene. Ciao Lamberto. Allora, grazie a tutti voi. Mi raccomando, fate i bravi. E se volete cercate la nostra pagina su Facebook, saluti e baci alla radio e mettete mi piace.

0: Esta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, Due minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.dueminutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino. Non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 11 settembre. Ariete, Saturno nel vostro segno vi invita a rallentare prima di confermare una scelta. Sul lavoro una responsabilità va gestita con metodo. Toro, Venere e Scorpione accende il settore delle relazioni e vi rende più selettivi nei sentimenti. La Luna nuova apre scenari inediti che possono condurvi alla felicità. Gemelli, Mercurio in bilancia stimola la vostra mente e rende più facile trovare le parole giuste, ma il contrasto con Nettuno suggerisce di usare molta prudenza. Cancro, Marte nel vostro segno vi dona energia e determinazione, mentre il Sole favorisce una maggiore chiarezza nelle decisioni. Sul lavoro prendete l'iniziativa. Leone, Giove nel vostro segno, continua a sostenere ambizioni e fiducia, ma Venere e Scorpione rende più profonde le vostre esigenze emotive. Vergine, la Luna nuova nel vostro segno vi regala concentrazione e una percezione molto lucida delle priorità. In amore una scelta vi permetterà di uscire dall'incertezza. Bilancia. Mercurio nel vostro segno facilita contatti e negoziazioni, ma il dialogo con Nettuno può creare qualche equivoco. Sul lavoro verificate ogni dettaglio. Scorpione, Venere nel vostro segno aumenta il fascino, l'intuizione e il desiderio di vivere rapporti più intensi. Sul lavoro una strategia può rivelarsi vincente. Sagittario, il cielo vi spinge a uscire da una prospettiva ormai stretta, ma vi chiede anche maggiore concretezza. In amore la spontaneità torna protagonista. Capricorno, il sostegno dei pianeti in Vergine valorizza organizzazione e capacità di pianificare. Sul lavoro potete ottenere un risultato importante eliminando ciò che vi fa perdere tempo. Acquario, Plutone nel vostro segno continua a trasformare il modo in cui guardate voi stessi, mentre Mercurio favorisce nuove idee. In amore non abbiate paura di rompere vecchie dinamiche.
3: Pesci, Mercurio in Bilancia e Nettuno nel vostro segno rendono fortissima l'intuizione, ma anche il desiderio di leggere troppo tra le righe. Ecco, l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Das Omen.
2: Studio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Ben ritrovati amici all'ascolto della vostra radio preferita. Parte in questo momento la penultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Titolo del programma e nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo. Vi do un solo consiglio: aumentate il volume.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Si parte subito con Noemi.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: Casa d'estate, questa canzone meravigliosa di Malika Ayane, Una possibilità. Amici, arriviamo a uno dei tre momenti tanto attesi di Benvenuto Weekend, perché sono tre i DJ, quindi un momento bello per ogni DJ. C'è il primo in ordine di trasmissione, ossia il DJ Vittorio Veneziano, prontissimo dalla sua Reggio Emilia per farci ascoltare in soli 4 minuti la sua sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend. Tutta

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto

0: Direttamente dall'anno 1992 erano i Cranberries, anzi The Cranberries, con il nostro disco story intitolato Dreams. Fantastico. Ma torniamo alla nostra bellissima musica italiana grazie a Marco Pariano, artisticamente MP, che è qui con noi all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Marco, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti.
0: Grazie, e grazie soprattutto per il bel pezzo che hai realizzato, che ascolteremo tra pochissimo. Marco, raccontaci tutto di te, come sei nato artisticamente.
1: Ma allora, il mio nome d'arte non ha una grande storia. Solitamente tutti i nomi d'arte hanno dietro una storia, una favola, no, Illusione, Ultimo, Sfera e Basta. No, invece io semplicemente Marco Pariano, in italiano le mie due iniziali sembravano impresa edile, MP. Allora ho detto facciamo un po' i figli, chiamiamoci con un nome internazionale, MP, e da lì è nato il mio nome, punto, semplice, semplice, semplice.
0: Ma va benissimo, comunque, perché torna subito all'orecchio, capito? Cioè MP, semplice, rapido, indolore. Fantastico.
1: Ma si è diretto. Chi è che abbiamo qua con noi stasera? MP. Suona bene, suona bene.
0: Sì, sì, sì, suona bene. Bene, suona bene anche dal punto di vista radiofonico. Guarda, te lo dico.
1: Radiofonico.
0: Sì, sì, sì, assolutamente sì.
1: Poi niente, io vivo a Brescia, si può sentire dall'accento, sicuramente non vengo da Catanzaro. si può ben capire. E nulla, il mio paese fa circa 3.000 abitanti, quindi diciamo che iniziare a portare avanti questo progetto musicale all'inizio non è stato molto semplice, perché non avevo nessuno in parte me con cui confrontarmi e ho dovuto spostarmi nelle grandi città, quindi spostarmi verso Milano e fare un po' i primi contatti, dove potevo trovare il primo ragazzo magari della mia stessa età che faceva musica. Però ho avuto il piacere di avere un artista in casa, che è mio padre, con cui condividevo tutto il reparto musicale, e quindi credo che da lì che sia nata un po' la mia vena artistica. Poi col tempo sono riuscito a trasformare il mio primo progetto, che è Bailando Sì, insieme a Michael Chacon, che tutti ricordiamo per La Banana è l'unico frutto dell'amore.
0: Come dimenticare quel successo?
1: Come dimenticarlo? Sì, sì. Ma tra l'altro la mia prima canzone, me ne sono andato proprio oltreoceano. L'ho fatta a Cuba. Uh-huh. Quindi diciamo che la mia prima esperienza musicale è stata al di fuori proprio del continente europeo. Sono stato proprio dall'altra parte del mondo.
0: E poi ho imparato tanto. Hai seguito la legge del prendi l'arte e mettila da parte, e poi sei tornato a giocare in casa con una canzone.
1: In casa.
0: Con una canzone davvero molto, permettimi di dirlo, molto bella. Eh sì.

0: Sì, grazie, grazie mille. Devo dire che sto avendo un sacco di complimenti. È un pezzo comunque molto radiofonico, ma soprattutto esprime delle emozioni, perché si parla di amore. Quindi ecco, non è un pezzo proprio scontato, buttato lì così, tanto per far numero. Diciamo che c'è all'interno del testo una profondità emotiva che spero che chi l'ascolti può ritrovarsi in quello che dicono e possa essergli anche d'aiuto per uscire da momenti magari difficili. Anche perché l'amore è bello, ma quando inizia a essere litigarello crea anche momenti difficili da superare a livello di testa. Però con l'immaginazione, il sognare, la determinazione, io sono riuscito a superare questi momenti difficili e credo che questo brano qua possa essere una visione dell'amore visto in modo diverso.
1: Diciamo che tu hai raccontato molto di te in questa canzone ed è un messaggio che arriva dritto all'ascoltatore, e ti posso assicurare che conoscendo i nostri ascoltatori riceverai sicuramente dei feedback positivi, perché veramente il brano merita tantissimo. Parla sì di amore, ma per quanto riguarda invece la questione prettamente tecnica, quindi arrangiamenti, insomma tutta la parte tecnica, come si è sviluppata, Marco?
0: Ma allora, io ho deciso di fare un pezzo semplice che ascoltandolo due volte, una e mezza, dai, non due, una e mezza,
1: sì,
0: riuscisse già ad arrivare agli ascoltatori, quindi un ritornello semplice da ricordare e semplice soprattutto da cantare.
1: Okay.
0: È una canzone che ho voluto fare proprio per chi mi ascoltasse, e me la immagino in una festa, in una serata, a un evento magari che siamo lì in compagnia insieme, che o magari io non ci sono, tra amici, tra chi mi ascolta, che se la cantano a squarciagola, quindi come fosse un momento anche di liberazione.
1: Quindi
0: un po' come ha fatto,
1: sì,
0: un po' come ha fatto Vasco Rossi quando ha fatto le sue canzoni, no? Le canzoni dal popolo.
1: Eh sì, esattamente. Infatti l'invito che vorrei fare ai nostri ascoltatori è questo: aumentate il volume e gustatevi il brano che trasmetteremo tra pochissimo, dalla prima all'ultima nota, dalla prima all'ultima parola. Senti Marco, quali sono i tuoi contatti invece per raggiungerti, per seguire tutte le tue attività, tutte le tue produzioni?
0: Vabbè, a me mi trovate su tutte le piattaforme digitali, da Instagram a Spotify a TikTok a YouTube eccetera eccetera eccetera.
1: Okay.
0: Come mp.official, official Empoli Milano Palermo Imola.official, scritto per intero.
1: Okay.
0: E da lì potrete trovare tutte le mie canzoni, sia Se ti ricordasti, ma anche brani come l'ultimo che è uscito l'estate scorsa, sarà La nostalgia Rewind insieme a Sandro Giacobbe,
1: il quindi grande, ecco, indimenticabile, diciamo, Sandro Giacobbe. Io lo voglio ricordare e colgo questo occasione, anche perché devi sapere che Sandro Giacobbe era un amico del sottoscritto e un amico quindi di Benvenuto Weekend, quindi stai toccando un tasto molto importante dal punto di vista musicale, sì, ma soprattutto dal punto di vista umano, perciò ti ringrazio anche per questo, Marco.
0: Sandro per me è stato il mio padrino musicale, me lo sono goduto per un anno e mezzo, poi purtroppo questo brutto male ce l'ha portato via, però insieme siamo riusciti a rifare quest'ultimo progetto insieme, che per appunto sarà La nostalgia, che è un pezzo suo storico dall'82.
1: Sì. 82. Estate 1982. Estate gloriosa.
0: 1982.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da lì l'abbiamo rivisitato, abbiamo rifatto un arrangiamento un po' più dinamico, un po' più contemporaneo, e insieme abbiamo fatto, secondo me, mi diceva sempre Sandro che io ho reso i suoi ultimi momenti, l'ultimo periodo della sua vita, indimenticabili, perché si è sentito, era una bomba in quel periodo. Sì. Lì aveva una forza, un'energia, quando si parlava di musica lui rinasceva ogni volta.
1: Assolutamente.
0: E diciamo,
1: sì,
0: che mi ha dato la forza di andare avanti, anche perché essendo che ho perso sia mio padre che Sandro, che erano i miei, diciamo, le mie due persone con cui condividevo tutto a livello musicale. Sì. È un modo per me per sentirli vicini e sentirli ancora con me.
1: Perché
0: la musica è immortale.
1: Esatto, esatto. Questo è il significato, questo è il messaggio che deve passare. La musica è immortale. La musica fa vivere le persone a noi care. La musica tutto può, secondo me, e quindi questo è veramente importante come messaggio. Perciò ancora infinitamente grazie, colgo l'occasione con questa nostra chiacchierata radiofonica per salutare Marina Peroni, la fantastica Marina che è stata vicino a Sandro fino all'ultimo ed è continuamente vicina a Sandro anche ora che Sandro è nell'altra dimensione, perché c'è sempre. Senti Marco, a questo punto io ti cedo così virtualmente il microfono, ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend e diventi tu lo speaker, e ti ricordo che questo microfono sarà sempre a tua completa disposizione per altre produzioni. Grazie mille Marco, ti lascio la parola. Amici, mi raccomando, aumentate il volume. Ciao Marco.
0: Da Empi, ascoltate Se ti ricordassi e viva la vita, sempre. Un bacio grande. Ciao a tutti.
2: La mia casa è così vuota di te. E non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi l'oro a me.

me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o l'amica del caffè, o l'amica del caffè.
1: Benvenuto weekend, benvenuto weekend.
2: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
2: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
4: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolci. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
5: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

se la impari a memoria, secondo me la canti a squarciagola. Mara Sattei e Enrico Nigiotti con Sabato Sera. C'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, DJ fisso di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Bed. Tra poco vi dirò come si intitola questo pezzo.

0: DJ Beda con The Paradise. Amici, seguitemi, vi porto al cinema.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
10: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
1: Benvenuto Weekend!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
11: Benvenuto.

È trasmessa parecchio in radio questa canzone, giustamente, perché? Perché è la canzone inno, è l'inno dei mondiali 2026, Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Devo dire che Shakira ha una certa confidenza, no, con i mondiali, come dimenticare la sua storica Waka Waka nel 2010 in occasione dei mondiali in Sudafrica. È la grande musica che continua grazie a loro, Lipstick con Rise Again, tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
3: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
4: Amici, lui non ha bisogno di presentazioni e il gran finale, come di consueto, è tutto suo. C'è il DJ Mix Mauro Guazzotti in collegamento da Milano per la sua sequenza mixata.
2: Benvenuto Weekend! Tutta

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Ringraziamenti, sì, perché siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringraziamenti che vanno soprattutto a voi, perché settimanalmente scegliete questo appuntamento, perché quotidianamente scegliete la vostra radio e perché sono sicuro mi aspetterete anche la prossima settimana per l'ultima puntata di stagione. Vi ricordo ancora che durante tutta l'estate però avremo sempre una grande occasione per stare insieme, perché ci sarà la versione Il Meglio di fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo, un abbraccio grandissimo, ve lo mando in questo preciso istante e vi aspetto, mi raccomando, tra 7 giorni numerosi come sempre. Buon fine settimana a tutti!
0: Benvenuto weekend!

0: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
1: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santo Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo il rapido e modesto passaggio instabile di giovedì, venerdì 11 settembre torna protagonista l'alta pressione sulla Sardegna, riportando condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. La novità più importante sarà rappresentata dalle temperature, che torneranno su valori più gradevoli e maggiormente in linea con le medie del periodo. Litorale occidentale. Giornata prevalentemente poco nuvolosa. Durante le prime ore del mattino potranno essere presenti nubi sparse, destinate progressivamente a lasciare spazio a maggiori schiarite. Litorale orientale, cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Litorale meridionale, condizioni stabili e soleggiate, con cielo sereno o poco nuvoloso. Zone interne meridionali, tempo stabile, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Zone interne settentrionali, anche qui prevarranno condizioni di bel tempo, con poche nubi e ampie schiarite. Rilievi, giornata generalmente soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni significative. Temperature. Dopo il caldo intenso dei giorni precedenti e il passaggio di correnti più fresche di origine atlantica, il quadro termico risulterà più gradevole e maggiormente in linea con le medie stagionali. Il caldo non scomparirà completamente, soprattutto nelle zone interne durante le ore centrali, ma verranno meno gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a un'ulteriore attenuazione nel corso della giornata. Mari. Mare di Sardegna, molto mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. In sintesi, venerdì sarà quindi una giornata caratterizzata dal ritorno del bel tempo sulla Sardegna. Prevalenza di sole. Precipitazioni assenti. Venti deboli da nord-ovest. Mare di Sardegna ancora molto mosso. Temperature più gradevoli. Il passaggio instabile di giovedì si conferma dunque breve e poco incisivo. La perturbazione atlantica interesserà la Sardegna soltanto marginalmente e già da venerdì l'alta pressione tornerà a garantire condizioni prevalentemente stabili. L'estate non lascia ancora la Sardegna, ma questa volta lo farà con toni decisamente più gradevoli. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 11 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 11 settembre. Ariete, Saturno nel vostro segno vi invita a rallentare prima di confermare una scelta. Sul lavoro una responsabilità va gestita con metodo. Toro, Venere e Scorpione accende il settore delle relazioni e vi rende più selettivi nei sentimenti. La luna nuova apre scenari inediti che possono condurvi alla felicità. Gemelli, Mercurio in bilancia stimola la vostra mente e rende più facile trovare le parole giuste, ma il contrasto con Nettuno suggerisce di usare molta prudenza. Cancro, Marte nel vostro segno vi dona energia e determinazione, mentre il Sole favorisce una maggiore chiarezza nelle decisioni. Sul lavoro prendete l'iniziativa. Leone, Giove nel vostro segno, continua a sostenere ambizioni e fiducia, ma Venere e Scorpione rende più profonde le vostre esigenze emotive. Vergine, la luna nuova nel vostro segno vi regala concentrazione e una percezione molto lucida delle priorità. In amore una scelta vi permetterà di uscire dall'incertezza. Bilancia. Mercurio nel vostro segno facilita contatti e negoziazioni, ma il dialogo con Nettuno può creare qualche equivoco. Sul lavoro verificate ogni dettaglio. Scorpione, Venere nel vostro segno aumenta il fascino, l'intuizione e il desiderio di vivere rapporti più intensi. Sul lavoro una strategia può rivelarsi vincente. Sagittario, il cielo vi spinge a uscire da una prospettiva ormai stretta, ma vi chiede anche maggiore concretezza. In amore la spontaneità torna protagonista. Capricorno, il sostegno dei pianeti in Vergine valorizza organizzazione e capacità di pianificare. Sul lavoro potete ottenere un risultato importante eliminando ciò che vi fa perdere tempo. Acquario, Plutone nel vostro segno continua a trasformare il modo in cui guardate voi stessi, mentre Mercurio favorisce nuove idee. In amore non abbiate paura di rompere vecchie dinamiche. Pesci, Mercurio in bilancia e Nettuno nel vostro segno rendono fortissima l'intuizione, ma anche il desiderio di leggere troppo tra le righe. Ecco, l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È venerdì 11 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno «non c'è pane senza pena» racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri, lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli, e nel 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma, nel 1940, i cantanti Donatello,

0: Segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole TI. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Tutti per uno, caos per tutti.
3: AI per organizzare.

0: oggi salveremo quelli che sono i vostri viaggi di gruppo.
1: Ovvero come organizzare un weekend o un addio al celibato senza distruggere amicizie decennali.
2: Sono pillole di AI.
0: Ormai è una garanzia. Non c'è prova di amicizia più estrema che organizzare un viaggio in 10 persone.
1: Mamma mia, un incubo sociologico. Crei il classico gruppo WhatsApp, no? Addio al nubilato 2026 e parte subito l'anarchia totale.
0: Sì, perché c'è l'amico culturale che vuole visitare 34 musei all'alba, quello che vuole fare solo serate nei club fino alle 6 di mattina e quell'altro che ha un budget totale di 12 euro.
1: Risultato? 400 messaggi al giorno, 3 mesi di chat senza che nessuno decida un tubo e la metà del gruppo che smette di parlarsi prima ancora di aver prenotato il volo.
0: Ma prima di cancellare la chat e partire da soli per una vacanza eremitica, l'intelligenza artificiale diventa il vostro mediatore culturale.
1: La prima piattaforma geniale per azzerare le discussioni si chiama Troop o Group Travel AI.
0: Funziona come un centro operativo per il gruppo. Ognuno inserisce le proprie preferenze, i giorni liberi, il budget massimo, senza intasare la chat.
1: L'AI analizza tutti i dati incrociati e propone la meta ideale. È l'itinerario perfetto che accontenta sia chi vuole ballare, sia chi vuole rilassarsi.
0: Raccoglie i voti, attenzione, in modo anonimo, sulle attività e sugli alloggi, eliminando i tempi morti e stabilisce la decisione finale.
1: Praticamente toglie di mezzo il ruolo ingrato dell'organizzatore capro espiatorio e fa da giudice neutrale a prova di litigio.
0: Aspetta, aspetta, e per l'altro grande classico da tragedia greca, cioè la gestione delle spese della cassa comune?
1: Ah, lì partono i peggiori rancori. Io non ho bevuto il cocktail, tu eri in camera più grande. Chi ha pagato il taxi di ieri?
0: Ecco appunto, lì usiamo la seconda chicca indispensabile, cioè le funzioni di intelligenza artificiale integrate in Tricount o Splitwise AI.
1: Ognuno carica le ricevute e le spese al volo, facendosi scansionare lo scontrino dalla AI in 3 secondi.
0: Ecco, l'algoritmo calcola in automatico chi deve pagare chi, tenendo conto delle percentuali, dividendo delle spese in modo chirurgico e riducendo al minimo il numero di bonifici incrociati.
1: A fine viaggio vi basta un solo tap per pareggiare i conti senza dover fare conti della serva sul tovagliolo del bar.
0: Va bene Chiara,

0: finale!
1: Troupe o Group Travel AI per trovare la meta e l'itinerario che accontenta tutti senza litigare. E Tricount o Splitwise AI per dividere le spese al centesimo.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per pianificare le vacanze insieme vi permette di pensare solo a divertirvi e a creare dei bei ricordi. Ma

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro, con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, due minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.dueminutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino, non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Da Mario Di Gregorio un cordiale saluto ai lettori e agli ascoltatori di Idea News. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Idea News Magazine. Oggi affrontiamo una vicenda complessa, ricca di sfaccettature umane, legali e scientifiche, che per lungo tempo ha occupato le prime pagine della cronaca nazionale. Precisiamo a beneficio dei nostri lettori ed ascoltatori che le opinioni e le tesi espresse dal nostro ospite rappresentano le sue personali posizioni cliniche e legali e non rispecchiano necessariamente la linea editoriale della testata, la quale si limita a garantire il diritto di cronaca e di parola. Abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il dottor Giuseppe Delicati, medico di medicina generale di Borgaro Torinese e della città metropolitana di Torino. Benvenuto, dottor Delicati.
2: Grazie per la possibilità di parlare con lei. La ringrazio, signor Mario. Grazie.
1: Dottor Delicati, prima degli avvenimenti che l'hanno portata al centro della cronaca, lei ha esercitato per anni come medico di medicina generale. Qual era il suo approccio quotidiano con i pazienti e come ha vissuto da medico di base i primi mesi della cosiddetta pandemia, quando la medicina generale si è trovata improvvisamente in prima linea a dover fronteggiare un virus sconosciuto e una situazione che allora sembrava del tutto inedita?
2: Allora, il mio approccio è stato quello che ho avuto sempre con i miei pazienti, quello di visitarli, che avevano bisogno di visita a casa, di andare a domicilio, e come sapevo che si trattava di un virus come tanti, perché nonostante quello che hanno detto alla TV, io sapevo già che i colleghi di Milano avevano curato in ospedale questo virus che ha provocato delle polmonite interstiziali, e quindi come medico di famiglia sapevo me curare una polmonite interstiziale attraverso i macrolidi, attraverso antinfiammatori, attraverso ovviamente sia antinfiammatori non steroidei, sia cortisone, sia eparina, e che poi le polmonite interstiziali si complicavano con fenomeni tromboembolici. E c'è da dire che nel milanese, appunto, negli ultimi tre mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019, quindi prima che venisse programmata a livello politico all'interno sottolineare prima la pandemia, la gente andava in ospedale e si curava per la polmonite interstiziale complicata da fenomeni tromboembolici, che venivano però curati in maniera corretta dai colleghi di ospedali di Milano, e ovviamente rimanevano sorpresi per questa incidenza. Ma le polmonite interstiziali ci sono sempre state e sono veramente provocate da microbi che sono a metà strada tra virus e batteri, quindi soprattutto sono provocate da micoplasmi, ma non costituiscono un problema per la cura, perché i presidi terapeutici ci sono stati apprezzati. Quindi quando poi a livello politico nel marzo del 2020 sarà confermata questa famosa pandemia, io ero prontissimo, perché per me non rappresentava un problema curare come ho sempre curato, io sempre i pazienti, faccio le visite domiciliari, nonostante ci fosse il famoso protocollo omicida della tachipirina che ci si attesa, che è veramente un protocollo antiscientifico, perché ovviamente la tachipirina va a indebolire il sistema immunitario riducendo le riserve di glutatione, e quindi anziché essere un farmaco terapeutico è soltanto un farmaco sintomatico. Quindi si è subito notato la prepotenza, la sfacciataggine dei politici che hanno voluto sostituire i medici. Quindi per me non c'è stata differenza tra prima e dopo, questo devo dire. Soprattutto perché, cioè questo, come osservatore di quello che avveniva intorno a noi, già nel 2019 c'era stato l'esercitazione militare dove avevano fatto un esperimento, e avevano visto addirittura che quelli che venivano vaccinati con il virus e per il virus influenzale andavano incontro più facilmente alla infezione da SARS-CoV-2, per il fenomeno della cosiddetta interferenza virale, di cui ha parlato molto sapientemente e molto esaustivamente il professor Giulio Tarro. Sì. Bene, io voglio sapere che questo fatto dell'interferenza virale io l'ho subito studiato, e quindi c'è anche l'argomento di un video che poi ho pubblicato nel 2020, dove chiedevo, proprio a ottobre 2020, dove chiedevo di analizzare le famose fiale che poi sarebbero state somministrate dopo il 27 di dicembre 2020, con tutta quella sceneggiata dei camion frigoriferi, dei camion militari, eccetera, che assolutamente non erano necessari, perché non si era mai verificato che per poter rifornire di un vaccino, di un farmaco, le farmacie occorresse tutta quella fotografia, insomma. Quello che avevo osservato, che osserviamo tuttora purtroppo, è la modificazione di questa climatica, la bioingegneria climatica, e vediamo che ci riversa sulle nostre teste migliaia di microbi e metalli pesanti, certo, come il mercurio, come l'alluminio, lo stronzio, il bario, eccetera. E questo lo vediamo, perché vediamo quando succede i famosi temporali di calore, vediamo delle palle di grandi come palle da tennis. Certo. Questo 35 anni fa non la tennis. Questo è frutto delle famose famigerate esperimenti di bioingegneria, sì, che vengono attuati attraverso i famosi scientifici, di cui cui anche Giorgannini e anche Marcello hanno parlato in maniera molto esaustiva, avendo due esperienze con gli aerei, lo vediamo tutto, lo vediamo sempre, vediamo il cielo che è costellato di intrecci di queste
1: fiori. Certo, anche Roberto Nuzzo ne ha parlato.
2: Notiche. Quindi certo. Io avevo visto certe cose qua, cioè negli anni della mia età, della mia vita, siamo mai visti. Dopo il 2019, dal 2019 in poi, sono viste queste scintille e per questo che nella Lombardia abbiamo avuto questi casi molto, molto numerosi di polmoni interstiziali proprio legati a questo fatto. E questo è avvalorato anche da un documento che è stato pubblicato da un giornalista molto bravo, molto in gamma a livello geopolitico, Lucio Caracciolo, nella rivista Linus. Infatti nell'ottobre del 2019, quindi mesi prima che fosse proclamata politicamente la pandemia, la base NATO, la base di Sigonella, è stata attrezzata come un laboratorio di Wuhan. Cioè praticamente abbiamo avuto la base di Sigonella che si è trasformata in un laboratorio militare, come quelli che erano presenti in Ucraina e per i quali è stato ammazzato il famoso generale Kirill della Russia, che aveva indicato, indagato su questi due laboratori nei quali veniva coinvolto il figlio di presidente Biden, Hunter Biden, per questo che lui ha parlato con la vita. Quindi queste scie chimiche noi le abbiamo avute perché da Sigonella, poi anche da Crotone, ci sono gli aerei militari che hanno riversato nell'aria migliaia di particelle tossiche che hanno fatto ammalare e sono stati responsabili in Lombardia di questo lamentato incidente di polmoni interstiziali.
1: Sì, cioè.
2: È stato il cosiddetto passaggio di specie dall'angolino, dallo specifico all'uomo, no, per fare ciò. Ci hanno raccontato la storia del mercato di Wuhan che era una barzelletta, una fandonia. E infatti la realtà era un'altra, che hanno caricato più cari di questa robaccia, di queste particelle biologiche, insieme alle dati pesanti, negli aerei, ci hanno riversato le nostre teste. E questo ha provocato infezioni a livello del mare.
1: Nell'ottobre del 2021 le telecamere dei network nazionali hanno cinto d'assedio il suo studio a Borgaro Torinese e la sua figura è stata subito etichettata con la formula medico Novax. Sul piano strettamente umano e personale, come si affronta la sensazione di passare dall'essere un punto di riferimento per i propri pazienti a diventare un bersaglio pubblico da un giorno all'altro?
2: Io sono rimasto in punto di riferimento per i miei pazienti, ma non solo per i miei pazienti, ma per i pazienti di diverse regioni d'Italia, perché la gente che sapeva, conosceva il fatto che io conoscessi certe realtà, per esempio che come le dicevo che il virus non era frutto di qualcosa di naturale ma di qualcosa di artificiale, ma aveva fatto fare delle ricerche in tal senso. E tanto è vero che quando è arrivato il momento delle vaccinazioni io ho preso queste famose fiale per poter avere la possibilità di poter fare questi esoneri, perché soltanto i medici di base, i cosiddetti vaccinatori, cioè quelli che avevano loro più libero queste fiale del vaccino anti-Covid, erano autorizzati da Ministro Speranza a rilasciare certificati di esenzione. Bene, io ho preso queste fiale e quei pazienti che io sono stato un malato medico Novax, perché ho sempre vaccinato contro l'influenza, contro ovviamente la fisica del tetano, ho lavorato in ospedale per diversi anni e ho avuto centinaia di vaccinazioni antiteraniche, ovviamente vere vaccinazioni proteiche e non vaccinazioni tetaniche, e ho vaccinato contro il virus dell'herpes zoster, e questo è tutto documentato dalla mia storia 4 che mi ha retribuito per queste vaccinazioni. E quindi l'appellativo Lepidero Novax era chiaramente un appellativo politico, come quello falso che è rimasto tuttora, che divide la popolazione in due schiere, cioè quella che era favorevole a farsi iniettare questi veleni, perché sono dei veleni igienici, e la popolazione invece che aveva capito e che non voleva diventare cavia. E infatti c'è stata questa separazione. Quindi il video era chiaramente politico,
1: chiaro.
2: E falso quello che mi sono dato.
1: L'impatto della vicenda è diventato ancora più duro con l'intervento dei carabinieri e l'avvio delle indagini penali. La sua difesa ha sempre sostenuto che ogni esenzione derivasse da una sua convinzione scientifica e dal principio di prudenza medica. Qual è stato il momento più difficile di questo percorso giudiziario e da dove ha tratto la forza per difendere la bontà del suo operato professionale di fronte alle accuse?
2: Il momento più difficile è stato il mio arresto, perché devi sapere che quando i carabinieri venivano per le telecamere nel mio studio e nel mio parecchio un giorno e mi perquisivano lo studio, che non avevo nessun problema, gli aprivo le porte, aprivo gli armadi, il frigorifero e loro facevano il buono e cattivo tempo. Ma sai quante perquisizioni ho avuto? Guardi, ogni giorno io ricevevo la visita di NAS, ogni giorno, e c'erano carabinieri della Digos che portavano telecamere nascoste e venivano a provocarmi e chiedevano un certificato di guardate, dovete fare prima di sostenere davanti, poi tra un mese ritornate e se voi avete diritto all'esenzione la fate. Quindi il momento più terribile è proprio quello, poi io soggiorno in carcere, mi faccio ovviamente, io non devo fare neanche un'ora in carcere, perché per i certificati si va a piedi in galera.
1: Spostandoci sul piano istituzionale, la commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del Covid-19, presieduta dal senatore Marco Lisei, sta lavorando per far luce sulle opacità, sulle scelte sanitarie e sulla gestione delle misure adottate durante l'emergenza. Vede nei lavori di questa commissione e nelle posizioni espresse dal presidente e il senatore Marco Lisei un'occasione di effettivo chiarimento per ciò che hanno vissuto medici e cittadini come lei, o ritiene che la strada per una piena riabilitazione professionale e scientifica sia ancora lunga?
2: Io ritengo che la storia della commissione Covid va a finire per un cervino, cioè una classica soluzione italiana. Praticamente la presenza alla napoletana, chi ha avuto, avuto, chi ha dato, scordiamoci passato. Perché tutto quello che è stato fatto dalla commissione Covid, anche se apparentemente ha avuto un piccolo impatto, diciamo, sulla gente, ma un piccolissimo, perché hanno messo in evidenza le chiamate aporie, le contraddizioni del comportamento di Draghi, Speranza, Conte, eccetera. Però nonostante queste aporie, diciamo, sottolineature di questa sconcezze politiche, oltre che mediche, perché la politica purtroppo si è sostituita alla medicina, quanto meno criminale del Covid-19, diciamo tantomeno criminale. Penso che si voglia finire dalla luce fino, perché? Per quale motivo? Perché basta vedere quello che ha fatto Sciandra, la presidente della Corte Costituzionale, ha voluto dire che in quella cosiddetta emergenza, che in realtà è stata una pseudo emergenza, che io come medico posso attestare in altri colleghi, però non c'è stata mai una vera emergenza. L'emergenza è stata pilotata, programmata, hanno addirittura, io lo ricordo ancora all'epoca, hanno inserito i pronto soccorso gonfiabili che erano davanti ai pronto soccorso veri, dove misuravano la febbre, se avevano la febbre facevano il tampone, una cosa allucinante, un tampone che non aveva nessuna validità scientifica. Quindi tutto quello che è stato presidente della commissione Covid avrà un risultato parziale, erano di mettersi d'accordo, perché purtroppo in Italia succede così. Il nostro paese è un paese dove purtroppo c'è questa mentalità. Chi commette dei grossi reati, come per esempio è successo con il dottor Fauci, effettivamente lui ha avuto una giusta condanna, cioè è stato accusato di oltraggio al Congresso, invece purtroppo in Italia è stato premiato. Quindi vediamo la differenza, il malfattore numero uno della pandemia, vediamo il fattore numero uno, Fauci, che viene accusato al Congresso di oltraggio, viene premiato in Italia dal nostro Presidente. Basta vedere questo per capire che finirà tutto bene.
1: Ringraziamo il dottor Giuseppe Delicati per averci portato la sua testimonianza diretta e personale su questa vicenda. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che le valutazioni, giudizi e richiami scientifici espressi durante questo colloquio sono affermazioni rese sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'intervistato e non riflettono la linea editoriale di Dia News.
2: Grazie a voi.
1: Ringraziamo tutti voi per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione di Dia News torna al prossimo approfondimento. Un augurio di buon proseguimento a tutti voi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuia Fuia Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolce. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
4: Va ora in onda
5: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco, con Claudio Bosco.

0: Un buon inizio con gli Earth, Wind & Fire e la loro spettacolare In The Stone 1979, l'album è il fortunatissimo I Am, un brano che è un capolavoro assoluto della disco funk ed uno dei classici più riconoscibili del gruppo, celebre soprattutto per la sua travolgente introduzione della sezione dei fiati. Partiamo da questo capolavoro per iniziare la settima stagione di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora benvenuti alla settima stagione di Black Coffee. Nulla è cambiato, io sono sempre Claudio Bosco, confermati per la parte tecnica Mirko Centofanti e per la parte musicale la Carla Vetturini. La musica sempre la stessa, soul, funky ed R&B ed ovviamente le novità della settimana. Come sempre un saluto ai nostri ascoltatori, non perdiamoci in chiacchiere, facciamo parlare la musica, in questo caso la musica di Prince.

0: here I am.
1: Come on. Nel 1991 Prince decise di ridefinire ancora una volta le regole del groove. Il risultato, un brano esplicito, trasgressivo, guidato da un campionamento di flauto diventato leggenda, ed una performance agli MT Awards che fece storia. Dall'album Diamond and Pearls era la carica erotica e funk di Prince e i suoi New Power Generation con Geared Off. La prossima canzone rappresenta una delle rare incursioni degli Isley Brothers nel genere della musica disco, poiché la band era storicamente nota soprattutto per le sue sonorità funk e R&B. Questa è It's Disco Night.

La voce principale è quella di Ronald Isley, mentre i fratelli Kelly e Rudolph Isley lo accompagnano nel ritornello cantando il celebre slogan Rock Don't Stop. Approfittiamo della presenza degli Isley Brothers per ascoltare una loro canzone, ma nella versione della Average White Band, Herbst Fold the World, qui a Black Coffee.

Dalla Scozia al cuore della musica nera americana, la Average White Band, che non hanno bisogno di presentazioni, ma nel loro percorso c'è stato spazio anche per riflessioni profonde e messaggi universali. È il caso di Harvest for the World, un brano scritto originariamente dai fratelli Isley e riletto qui con raffinatezza unica, grazie alla collaborazione straordinaria del polistrumentista Chris Jasper, membro storico degli Isley Brothers. Adesso ci affidiamo a un vero maestro della black music e della sensualità, una perla rara del suo album di debutto 1985, Alexander O'Neill, con la sua eleganza travolgente. Questa è Tupac, You Love Me.

0: cane è il miglior amico dell'uomo. La vacanza è il peggior nemico del cane. Non abbandonarlo.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
2: Le novità della settimana.

Prince con Stone, il brano è rimasto chiuso per oltre 30 anni nel leggendario archivio sotterraneo di Prince, nella sua tenuta di Paisley Park. La canzone porta la firma di Sandra Victor. Stone è la sesta traccia del prossimo album postumo di materiale inedito di Prince, dal nome Timeless, scritti tra il 1977 e il 2016. Adesso direttamente dalla scuderia Digital Jukebox Records arrivano i Funk Division con la voce spettacolare della cantante di origine zimbabwese Xiomar Mukwendi, una vera e propria Etta James dei nostri giorni. Arrangiata e prodotta da Mark Anthony, questa è Fallin'.

0: water. I'm like water.
1: Un tuffo nel passato che strizza l'occhio al futuro, una leggenda assoluta, una voce che ha fatto ballare intere generazioni, che ha segnato la storia dell'R&B e del funk. Gavin Dickey, l'inconfondibile voce anima dei Rolls Royce. Da poco è uscito il suo nuovo album, dal nome This Is Gavin Dickey, e Water era un estratto già in testa alle classifiche. Il prossimo è un artista britannico che sta ridefinendo la scena del New Soul dal suo album What's On Mind, un pezzo caratterizzato da un groove trascinante, una voce vellutata. Luca Assetto con la splendida Ghetto, King of Love.

Il nuovo di Lucas Setto con Ghetto Kind of Love. Ammettiamolo, a volte un po' di freddezza o mistero in amore ci attrae, proprio come canta Kevin Est nel suo nuovo singolo che si chiama Cold Heart.

0: 5 le novità oggi, l'inedito di Prince con Stone, Funk Division con la voce di Xiomar Mukwendi che si chiama Fallin, l'inconfondibile voce e anima dei Rolls Royce, Gavin Dickey con Water, il nuovo di Luca Setto con Ghetto Kind of Life, e il finale tutto per Kevin Est con Cold Heart.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Se c'è un brano che sa esattamente come fermare il tempo è questo, pubblicato nell'agosto del 1978, è tratto dal fortunato album Brother to Brother, il grandissimo successo di Gino Vannelli, I Just One Stop, scritta e prodotta insieme ai fratelli Ross e Joe, diventando il singolo più famoso del cantautore canadese. Adesso mettetevi comodi perché facciamo un salto indietro nel tempo con Sarah Smile, il capolavoro firmato da Derry Hall e Joe Notes.

Un brano che mi ricordano i primi anni passati davanti a un microfono di una radio siciliana, un brano che dedicavo sempre ad una ragazza bellissima dal nome Sara. Malgrado la mia insistenza, non fu mai amore, ma soltanto una bellissima amicizia. Sara Smile di Derry Hall John Oates del 1975, scritta per la compagna e musa del cantante Sara Allen, una ballata soul che ha regalato al duo di Philadelphia il loro primo ingresso nella top 10 americana. Adesso in arrivo i Commodores.

1978, nel pieno dell'era d'oro del soul e del funk, c'è un brano che più di altri incarna l'arte del corteggiamento in musica. Sto parlando di una vera e propria perla firmata Commodores, inclusa nell'album Natural Eye. Era la dolcezza inconfondibile di Say Yeah. Adesso vi porto nel 1971, l'anno in cui la musica ha smesso di ballare solo per amore e ha iniziato a guardarsi intorno e farsi delle domande. Un capolavoro assoluto estratto da quello che la rivista Rolling Stone ha incoronato come il più grande album di tutti i tempi, What's Going On di Marvin Gaye. Il brano che andiamo a ascoltare è What's Happening, Brother.

E dopo Marvin Gaye chiudiamo la puntata di oggi con un autentico apripista, brano che è stato anche il trampolino di lancio per il geniale compositore Rod Temperton, che scriveva poi per Michael Jackson 1977. Questa è Boogie Nights.

0: E allora buona la prima per l'inizio della settima stagione di Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento sempre per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you. La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santo Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo il rapido e modesto passaggio instabile di giovedì, venerdì 11 settembre torna protagonista l'alta pressione sulla Sardegna, riportando condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. La novità più importante sarà rappresentata dalle temperature, che torneranno su valori più gradevoli e maggiormente in linea con le medie del periodo. Litorale occidentale. Giornata prevalentemente poco nuvolosa. Durante le prime ore del mattino potranno essere presenti nubi sparse, destinate progressivamente a lasciare spazio a maggiori schiarite. Litorale orientale, cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Litorale meridionale, condizioni stabili e soleggiate, con cielo sereno o poco nuvoloso. Zone interne meridionali, tempo stabile, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Zone interne settentrionali, anche qui prevarranno condizioni di bel tempo, con poche nubi e ampie schiarite. Rilievi, giornata generalmente soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni significative. Temperature. Dopo il caldo intenso dei giorni precedenti e il passaggio di correnti più fresche di origine atlantica, il quadro termico risulterà più gradevole e maggiormente in linea con le medie stagionali. Il caldo non scomparirà completamente, soprattutto nelle zone interne durante le ore centrali, ma verranno meno gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a un'ulteriore attenuazione nel corso della giornata. Mari. Mare di Sardegna, molto mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. In sintesi, venerdì sarà quindi una giornata caratterizzata dal ritorno del bel tempo sulla Sardegna. Prevalenza di sole. Precipitazioni assenti. Venti deboli da nord-ovest. Mare di Sardegna ancora molto mosso. Temperature più gradevoli. Il passaggio instabile di giovedì si conferma dunque breve e poco incisivo. La perturbazione atlantica interesserà la Sardegna soltanto marginalmente e già da venerdì l'alta pressione tornerà a garantire condizioni prevalentemente stabili. L'estate non lascia ancora la Sardegna, ma questa volta lo farà con toni decisamente più gradevoli. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 11 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: È venerdì 11 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno «non c'è pane senza pena» racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa San Felice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli e nel 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2 minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.2minutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino. Non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, che si vedesse che non c'era. E abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure 50 d'età. E preso uno senza patente.

0: una chiamata urgente, si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

0: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santo Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo il rapido e modesto passaggio instabile di giovedì, venerdì 11 settembre torna protagonista l'alta pressione sulla Sardegna, riportando condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. La novità più importante sarà rappresentata dalle temperature, che torneranno su valori più gradevoli e maggiormente in linea con le medie del periodo. Litorale occidentale. Giornata prevalentemente poco nuvolosa. Durante le prime ore del mattino potranno essere presenti nubi sparse, destinate progressivamente a lasciare spazio a maggiori schiarite. Litorale orientale, cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Litorale meridionale, condizioni stabili e soleggiate, con cielo sereno o poco nuvoloso. Zone interne meridionali, tempo stabile, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Zone interne settentrionali, anche qui prevarranno condizioni di bel tempo, con poche nubi e ampie schiarite. Rilievi, giornata generalmente soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni significative. Temperature. Dopo il caldo intenso dei giorni precedenti e il passaggio di correnti più fresche di origine atlantica, il quadro termico risulterà più gradevole e maggiormente in linea con le medie stagionali. Il caldo non scomparirà completamente, soprattutto nelle zone interne durante le ore centrali, ma verranno meno gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a un'ulteriore attenuazione nel corso della giornata. Mari. Mare di Sardegna, molto mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. In sintesi, venerdì sarà quindi una giornata caratterizzata dal ritorno del bel tempo sulla Sardegna. Prevalenza di sole. Precipitazioni assenti. Venti deboli da nord-ovest. Mare di Sardegna ancora molto mosso. Temperature più gradevoli. Il passaggio instabile di giovedì si conferma dunque breve e poco incisivo. La perturbazione atlantica interesserà la Sardegna soltanto marginalmente e già da venerdì l'alta pressione tornerà a garantire condizioni prevalentemente stabili. L'estate non lascia ancora la Sardegna, ma questa volta lo farà con toni decisamente più gradevoli. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 11 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ti ricordi quando sei partito? Nelle tasche nemmeno un quattrino. Perso in un campo un fiore appassito. Ti nascondevi come un assassino. E la musica volevi nella vita.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tutto, tutto, tutto, tutto!

0: lápiz de platino.
1: Gusta la musica. Su Radio Domus Novas, solo buona musica. Quella giusta, fresca, frizzante, come te.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: gerarchia.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: È venerdì 11 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno «non c'è pane senza pena» racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri, lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli, e nel 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

Daniela, ti prego Daniela, che mi sto lasciando andare. E che non sono cose da dire, che è stupido in fondo, è persino un po' volgare. Il fatto è che da tempo Daniela, da tempo la sera non sappiamo più giocare. Il fatto è che da tempo Daniela, da tempo la sera non riusciamo a farci male. Farci male. Ho fatto l'amore con me stasera.

0: non venirmi a dire, Daniela, che al limite in fondo ci si può solo scherzare. E che non vuoi sentirne parlare di questi miei sporchi, sporchi panni da lavare. Il fatto è che da tempo, Daniela, facciamo l'amore come un quadro da copiare. Per poi gratificarci in silenzio, contenti di come ci sappiamo fare. E poi sfumare.
1: Ho fatto l'amore con me stasera.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santo Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo il rapido e modesto passaggio instabile di giovedì, venerdì 11 settembre torna protagonista l'alta pressione sulla Sardegna, riportando condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. La novità più importante sarà rappresentata dalle temperature, che torneranno su valori più gradevoli e maggiormente in linea con le medie del periodo. Litorale occidentale. Giornata prevalentemente poco nuvolosa. Durante le prime ore del mattino potranno essere presenti nubi sparse, destinate progressivamente a lasciare spazio a maggiori schiarite. Litorale orientale, cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Litorale meridionale, condizioni stabili e soleggiate, con cielo sereno o poco nuvoloso. Zone interne meridionali, tempo stabile, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Zone interne settentrionali, anche qui prevarranno condizioni di bel tempo, con poche nubi e ampie schiarite. Rilievi, giornata generalmente soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni significative. Temperature. Dopo il caldo intenso dei giorni precedenti e il passaggio di correnti più fresche di origine atlantica, il quadro termico risulterà più gradevole e maggiormente in linea con le medie stagionali. Il caldo non scomparirà completamente, soprattutto nelle zone interne durante le ore centrali, ma verranno meno gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a un'ulteriore attenuazione nel corso della giornata. Mari. Mare di Sardegna, molto mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. In sintesi, venerdì sarà quindi una giornata caratterizzata dal ritorno del bel tempo sulla Sardegna. Prevalenza di sole. Precipitazioni assenti. Venti deboli da nord-ovest. Mare di Sardegna ancora molto mosso. Temperature più gradevoli. Il passaggio instabile di giovedì si conferma dunque breve e poco incisivo. La perturbazione atlantica interesserà la Sardegna soltanto marginalmente e già da venerdì l'alta pressione tornerà a garantire condizioni prevalentemente stabili. L'estate non lascia ancora la Sardegna, ma questa volta lo farà con toni decisamente più gradevoli. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 11 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, due minuti.

0: che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.
1: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic.
1: Con Marchio Del Weis.
2: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Da Mario Di Gregorio un cordiale saluto ai lettori e agli ascoltatori di Idea News. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Idea News Magazine. Oggi affrontiamo una vicenda complessa, ricca di sfaccettature umane, legali e scientifiche, che per lungo tempo ha occupato le prime pagine della cronaca nazionale. Precisiamo a beneficio dei nostri lettori ed ascoltatori che le opinioni e le tesi espresse dal nostro ospite rappresentano le sue personali posizioni cliniche e legali e non rispecchiano necessariamente la linea editoriale della testata, la quale si limita a garantire il diritto di cronaca e di parola. Abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il dottor Giuseppe Delicati, medico di medicina generale di Borgaro Torinese e della città metropolitana di Torino. Benvenuto, dottor Delicati.
3: Grazie per la possibilità di parlare con lei. La ringrazio, signor Mario. Grazie.
2: Dottor Delicati, prima degli avvenimenti che l'hanno portata al centro della cronaca, lei ha esercitato per anni come medico di medicina generale. Qual era il suo approccio quotidiano con i pazienti e come ha vissuto da medico di base i primi mesi della cosiddetta pandemia, quando la medicina generale si è trovata improvvisamente in prima linea a dover fronteggiare un virus sconosciuto e una situazione che allora sembrava del tutto inedita?
3: Allora, il mio approccio è stato quello che ho avuto sempre con i miei pazienti, quello di visitarli, se avevano bisogno di visita a casa, di andare a domicilio, e come sapevo che si trattava di un virus come tanti, perché nonostante quello che hanno detto la TV, io sapevo già che i colleghi di Milano avevano curato nell'ospedale questo virus che ha provocato delle polmonite interstiziali, e quindi come medico di famiglia sapevo me curare una polmonite interstiziale attraverso i macrolidi, attraverso antinfiammatori, attraverso ovviamente sia antinfiammatori non steroidei, sia cortisone, sia eparina, e che poi le polmonite interstiziali si complicavano con fenomeni tromboembolici. E c'è da dire che nel milanese, appunto, negli ultimi tre mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019, quindi prima che venisse programmata a livello politico, intendo sottolineare che prima la pandemia, la gente andava in ospedale e si curava per la polmonite interstiziale complicata da fenomeni tromboembolici, che venivano però curati in maniera corretta dai colleghi di ospedali di Milano, e ovviamente rimanevano sorpresi per questa incidenza. Ma le polmonite interstiziali c'erano sempre state e sono veramente provocate da microbi che sono a metà strada tra virus e batteri, quindi soprattutto sono provocate da microplasmi, ma non costituiscono un problema per la cura, perché i presidi terapeutici ci sono stati apprezzati. Quindi quando poi a livello politico nel marzo del 2020 è stata confermata questa famosa pandemia, io ero prontissimo, perché per me non rappresentava un problema curare come ho sempre curato, io sempre i pazienti, facevo le visite domiciliari, nonostante ci fosse il famoso protocollo omicida della tachipirina che ci attesa, che è veramente un protocollo antiscientifico, perché ovviamente la tachipirina va a indebolire il sistema immunitario riducendo le riserve di glutatione, e quindi anziché essere un farmaco terapeutico è soltanto un farmaco sintomatico. Quindi si è subito notato la prepotenza, la sfacciataggine dei politici che hanno voluto sostituire i medici. Quindi per me non c'è stata differenza tra prima e dopo, questo devo dire. Soprattutto perché, cioè, questo come osservatore di quello che avveniva intorno a noi, già nel 2019 c'era stato l'esercitazione militare dove avevano fatto un esperimento, e avevano visto addirittura che quelli che venivano vaccinati con il virus e per il virus influenzale andavano incontro più facilmente alla infezione da SARS-CoV-2, per il fenomeno della cosiddetta interferenza virale, di cui ha parlato molto sapientemente e molto esaustivamente il professor Giulio Tarro. Sì. Bene, io voglio sapere che questo fatto dell'interferenza virale io l'ho subito studiato, e quindi c'è anche l'argomento di un video che poi ho pubblicato nel 2020, dove chiedevo, proprio a ottobre 2020, dove chiedevo di analizzare le famose fiale che poi sarebbero state somministrate dopo il 27 di dicembre 2020, con tutta quella sceneggiata dei camion frigoriferi, dei camion militari, eccetera, che assolutamente non erano necessari, perché non si era mai verificato che per poter rifornire di un vaccino, di un farmaco, le farmacie occorresse tutta quella fotografia, insomma. Quindi abbiamo osservato, e lo osserviamo tuttora purtroppo, è la modificazione di questa climatica, la bioingegneria climatica, e vediamo che ci riversa sulle nostre teste migliaia di microbi e metalli pesanti, certo, come il mercurio, come l'alluminio, lo stronzio, il bario, eccetera. E questo lo vediamo, perché vediamo quando succede i famosi temporali di calore, abbiamo delle palle di grandine grandi come palle da
2: tennis, certo.
3: Quello è 30-50 anni fa non la tennis. Questo è frutto delle famose famigerate, cioè i famigerati esperimenti di bioingegneria,
2: sì,
3: che vengono attuati attraverso i famosi scintilli, scintilli di cui anche gli organini e anche Marcello ha parlato in maniera molto esaustiva, avendo tutte e due esperienza con gli ingegneri, lo vediamo tutto, lo vediamo sempre, vediamo il cielo che è costellato di intrecci di queste
2: pioni. Certo, anche Roberto Nuzzo ne ha parlato.
3: Ottiche. Quindi certo, io avevo visto certe cose qua, cioè negli anni della mia età, che erano gli anni mai visti. Dopo il 2019, dal 2019 in poi, sono viste queste scintille, e per questo che in Lombardia abbiamo avuto questi casi molto, molto numerosi di polmoniti interstiziali proprio legati a questo fatto. E questo è avvalorato anche da un documento che è stato pubblicato da un giornalista molto bravo, molto in gamma a livello geopolitico, Lucio Caracciolo, nella rivista Linus. Infatti nell'ottobre del 2019, quindi mesi prima che fosse proclamata politicamente la pandemia, la base NATO, la base di Sigonella, è stata attrezzata come un laboratorio di Wuhan. Cioè praticamente abbiamo avuto la base di Sigonella che si è trasformata in un laboratorio militare, come quelli che sono presenti in Ucraina, e per i quali è stato ammazzato il famoso generale Kirillov della Russia, che aveva indicato, indagato su questi due laboratori nei quali veniva coinvolto il figlio di presidente Biden, Hunter Biden, per questo che lui ha parlato con la vita. Quindi queste scie chimiche noi le abbiamo avute perché da Sigonella, poi anche da Crotone, ci sono gli aerei militari che hanno riversato nell'aria migliaia di particelle tossiche che hanno fatto ammalare, e sono stati responsabili in Lombardia di questo lamentato incidente di polmoniti interstiziali.
2: Sì, cioè,
3: è stato il cosiddetto passaggio di specie dall'angolino, dallo specifico all'uomo, no, per fare ciò. Ci hanno raccontato la storia del mercato di Wuhan, che era una barzelletta, una fandonia, e infatti la realtà era un'altra, che hanno caricato più cari di questa robaccia, di queste particelle microbiologiche, insieme ai metalli pesanti, negli aerei, ci hanno riversato le rocche, e questo ha provocato infezioni a livello del mare.
2: Nell'ottobre del 2021 le telecamere dei network nazionali hanno cinto d'assedio il suo studio a Borgaro Torinese, e la sua figura è stata subito etichettata con la formula medico Novax. Sul piano strettamente umano e personale, come si affronta la sensazione di passare dall'essere un punto di riferimento per i propri pazienti a diventare un bersaglio pubblico da un giorno all'altro?
3: Io sono rimasto in punto di riferimento per i miei pazienti, ma non solo per i miei pazienti, ma per i pazienti di diverse regioni d'Italia, perché la gente che sapeva, conosceva il fatto che io conoscessi certe realtà, per esempio che come dicevo, che il virus non era frutto di qualcosa di naturale, ma di qualcosa di artificiale, ma aveva fatto fare delle ricerche in un certo senso. E tanto è vero che quando è arrivato il momento delle vaccinazioni, io ho preso queste famose fiale per poter avere la possibilità di poter fare questi esoneri, perché soltanto i medici di base, i cosiddetti vaccinatori, cioè quelli che avevano il loro primo libro, queste fiale del vaccino anti-Covid, erano autorizzati da Ministro Speranza a rilasciare certificati di esenzione. Bene, io ho preso queste fiale, e qui per quindi che non ho usato mai un medico Novax, perché ho sempre vaccinato contro l'influenza, contro ovviamente la fisica del tetano, ho lavorato in ospedale per diversi anni e ho avuto centinaia di vaccinazioni antiteraniche, ovviamente vere vaccinazioni proteiche e non vaccinazioni bianche, e però ho vaccinato contro il virus dell'herpes zoster, e questo è tutto documentato dalla mia storia 4 che mi ha retribuito per queste vaccinazioni. E quindi l'appellativo Lepidero Novax era chiaramente un appellativo politico, come quello falso che è rimasto tuttora, che divide la popolazione in due sfere, cioè quella che era favorevole a farsi iniettare questi veleni, perché sono dei veleni igienici, e la popolazione invece che aveva capito e che non voleva diventare cavia. E infatti c'è stato questa separazione. Quindi il video era chiaramente politico,
2: chiaro,
3: e falso quello che mi sono dato.
2: L'impatto della vicenda è diventato ancora più duro con l'intervento dei carabinieri e l'avvio delle indagini penali. La sua difesa ha sempre sostenuto che ogni esenzione derivasse da una sua convinzione scientifica e dal principio di prudenza medica. Qual è stato il momento più difficile di questo percorso giudiziario, e da dove ha tratto la forza per difendere la bontà del suo operato professionale di di fronte alle accuse?
3: Il momento più difficile è stato il mio arresto, perché devo sapere che quando i carabinieri venivano con le telecamere nel mio studio, e ne venivano parecchio un giorno, e mi perquisivano lo studio, io non avevo nessun problema, gli aprivo le porte, aprivo gli armadi, il frigorifero, e loro facevano il buono e cattivo tempo. Ma sai quante perquisizioni ho avuto? Guardi, ogni giorno io ricevevo la vista di NAS, ogni giorno, e c'erano carabinieri della Digos che portavano telecamere nascoste e venivano a provocarmi, e chiedevano, mi chiedevano un certificato, di guardate, dovete fare prima di sottare davanti, poi tra un mese ritornate, e se voi avete diritto all'esenzione, la faccio. Quindi il momento più terribile è stato quello, poi il mio soggiorno in carcere, la mia carcerazione ovviamente, io non devo fare neanche un'ora in carcere, perché per i certificati si batti in galera.
2: Spostandoci sul piano istituzionale, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del Covid-19, presieduta dal senatore Marco Lisei, sta lavorando per far luce sulle opacità, sulle scelte sanitarie e sulla gestione delle misure adottate durante l'emergenza. Vede nei lavori di questa commissione e nelle posizioni espresse dal presidente e il senatore Marco Lisei un'occasione di effettivo chiarimento per ciò che hanno vissuto medici e cittadini come lei, o ritiene che la strada per una piena riabilitazione professionale e scientifica sia ancora lunga?
3: Io ritengo che la storia della commissione Covid va a finire parlando di cervino, cioè una classica soluzione italiana. Praticamente la presenta la napoletana, chi ha avuto, avuto, avuto, chi ha dato, scordiamoci passato. Perché tutto quello che è stato fatto dalla commissione Covid, anche se apparentemente ha avuto un piccolo impatto, diciamo, sulla gente, ma un piccolissimo, perché hanno messo in evidenza le chiamate aporie, le contraddizioni del comportamento di Draghi, Speranza, Conte, eccetera. Però nonostante queste aporie, diciamo sottolineature di questa sconcezze politiche, oltre che mediche, perché la politica purtroppo si è sostituita alla medicina, al mio criminale del Covid-19, io vediamo tanto mina criminale. Penso che si voglia finire dalla luce fino, perché? Per quale motivo? Perché basta vedere quello che ha fatto Chandra. Chandra, la presidente della Corte Costituzionale, ha voluto dire che in quella cosiddetta emergenza, che in realtà è stata una pseudo emergenza, che io come medico posso attestare fino a altri colleghi, però non c'è stata mai una vera emergenza. L'emergenza è stata pilotata, programmata, hanno addirittura, io lo ricordo ancora all'epoca, hanno inserito i pronto soccorso gonfiabili che erano davanti ai pronto soccorso veri, dove misuravano la febbre, se avevano la febbre facevano il tampone, una cosa allucinante, un tampone che non aveva nessuna validità scientifica. Quindi tutto quello che è stato presidente della commissione Covid avrà un risultato parziale, erano di mettersi d'accordo, perché purtroppo in Italia succede così. Il nostro paese è un paese dove purtroppo c'è questa mentalità. Chi commette dei grossi reati, come per esempio è successo con il dottor Fauci, ovviamente lui ha avuto una giusta condanna, cioè è stato accusato di oltraggio al Congresso, invece purtroppo in Italia è stato premiato. Quindi vediamo la differenza, il malfattore numero uno della pandemia, vediamo il fattore numero uno, Fauci, che viene accusato al Congresso di oltraggio, viene premiato in Italia dal nostro Presidente. Basta vedere questo per capire che finirà tutto.
2: Ringraziamo il dottor Giuseppe Delicati per averci portato la sua testimonianza diretta e personale su questa vicenda. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che le valutazioni, giudizi e richiami scientifici espressi durante questo colloquio sono affermazioni rese sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'intervistato e non riflettono la linea editoriale di Dia News.
3: Grazie a voi.
2: Ringraziamo tutti voi per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione di Dia News torna al prossimo approfondimento. Un augurio di buon proseguimento a tutti voi.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: oggi salveremo quelli che sono i vostri viaggi di gruppo.
1: Ovvero come organizzare un weekend o un addio al celibato senza distruggere amicizie decennali.
2: Sono pillole di AI.
0: Ormai è una garanzia, non c'è prova di amicizia più estrema che organizzare un viaggio in 10 persone.
1: Mamma mia, un incubo sociologico. Crei il classico gruppo WhatsApp, no? Addio al nubilato 2026 e parte subito l'anarchia totale.
0: Sì, perché c'è l'amico culturale che vuole visitare 34 musei all'alba, quello che vuole fare solo serate nei club fino alle 6 di mattina e quell'altro che ha un budget totale di 12 euro.
1: Risultato, 400 messaggi al giorno, 3 mesi di chat senza che nessuno decida un tubo e la metà del gruppo che smette di parlarsi prima ancora di aver prenotato il volo.
0: Ma prima di cancellare la chat e partire da soli per una vacanza eremitica, l'intelligenza artificiale diventa il vostro mediatore culturale.
1: La prima piattaforma geniale per azzerare le discussioni si chiama Troop o Group Travel AI.
0: Funziona come un centro operativo per il gruppo. Ognuno inserisce le proprie preferenze, i giorni liberi, il budget massimo, senza intasare la chat.
1: L'AI analizza tutti i dati incrociati e propone la meta ideale e l'itinerario perfetto che accontenta sia chi vuole ballare, sia chi vuole rilassarsi.
0: Raccoglie i voti, attenzione, in modo anonimo, sulle attività e sugli alloggi, eliminando i tempi morti e stabilisce la decisione finale.
1: Praticamente toglie di mezzo il ruolo ingrato dell'organizzatore capro espiatorio e fa da giudice neutrale a prova di litigio.
0: Aspetta, aspetta, e per l'altro grande classico da tragedia greca, cioè la gestione delle spese della cassa comune?
1: Ah, lì partono i peggiori rancori. Io non ho bevuto il cocktail, tu eri in camera più grande. Chi ha pagato il taxi di ieri?
0: Ecco appunto, lì usiamo la seconda chicca indispensabile, cioè le funzioni di intelligenza artificiale integrate in Tricount o Splitways AI.
1: Ognuno carica le ricevute e le spese al volo, facendosi scansionare lo scontrino dalla AI in 3 secondi.
0: Ecco, l'algoritmo calcola in automatico chi deve pagare chi, tenendo conto delle percentuali, dividendo delle spese in modo chirurgico e riducendo al minimo il numero di bonifici incrociati.
1: A fine viaggio vi basta un solo tap per pareggiare i conti senza dover fare conti della serva sul tovagliolo del bar.
0: Va bene Chiara, recap finale.
1: Troop o Group Travel AI per trovare la meta e l'itinerario che accontenta tutti senza litigare. E Tricount o Splitwise AI per dividere le spese al centesimo.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per pianificare le vacanze insieme vi permette di pensare solo a divertirvi.

La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Che fa? Posso parlare? Vi dà fastidio se parlo oppure no? Cioè, posso? Visto che questa è una settimana un po' particolare, la seconda di settembre, lo posso dire, se non è una consuelo. No. Dal 7 al 13 di settembre 2026 e questa settimana le province autonome come Bolzano si torna a scuola, si torna sui libri. Un applauso lo facciamo ai ragazzi, dai, forza. E molto probabilmente i nostri ragazzi non è che saranno così felicissimi di tornare a scuola, felicissimi. Voi quando tornavate a scuola eravate felici? Io non ero così felice di fare la cartella la sera e i compiti e poi torni nei banchi di scuola. Hai fatto i compiti che ti abbiamo dato per l'estate? Ma no, ma veramente io ho avuto un tocco. E vabbè, nella capanna internazionale noi continuiamo con Summer Competition, Summer Live Compilation fino al prossimo 20 di settembre, quando poi il 21 terminerà ufficialmente l'estate. Voi sapete che seguiamo assolutamente il calendario, quello reale, ecco, non quello della capanna. E lo diciamo così almeno facciamo un po' stranire anche i miei collaboratori che mi dicono: Simone, l'hai detto ormai per settimane intere e voglio dirlo anche questa settimana, così facciamo incazzare la Consuelo. L'ho detto anche in Tempo Zero Everyday, ma Consuelo Di Fiuggi non sa manco che vuol dire Everyday Tempo Zero, non sa dove mettere le mani lei. Brava, continua così, perfetto. Allora, dicevamo su Tempo Zero Everyday, lei non sa, non conosce niente. Dicevamo che vi aspetto sabato 19 settembre a Orvieto in Piazza della Repubblica in Tempo Zero Brand in... mi è sfuggito il nome. Ma che speaker devo fare? Io poi mi lamento della Consuelo, parlo male della Consuelo, capito? Disability Factor, saremo in piazza con tanti amici, tanti ospiti e giochi sul palco, ecco. E quindi vi aspetto, basta, l'ho detto per la centesima volta, anche dopo averlo detto anche in Tempo Zero Everyday. E quindi va bene così. Nella capanna internazionale tante cose da fare, parleremo anche di cibo, ma non soltanto. Non apre ancora la scuola nella capanna internazionale perché sono tutti ignoranti, quindi noi andiamo avanti così nella nostra ignoranza e iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana.
1: Ladies and gentlemen,

0: Nella capanna internazionale si vive per mangiare. Eh sì, perché i nostri protagonisti continuano imperterriti a ingozzarsi della qualunque, e ne sa qualcosa sicuramente la nostra grande illuminata. Illu, come sta? Come va?
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Mi sembra un po' così, un po' moscia oggi. Come mai? Che succede? Forza.
1: Sono andato a mangiare all'American Graffiti.
0: Ho tutti la pubblicità delle varie e-commerce dovete fare e dei punti vendita comunque di... Va bene, ok.
1: Mi sento così.
0: Sì, culinare. Come si sente così? E io la sento così spenta. Che succede?
1: Oh, ho capito perché gli americani muoiono
0: sì,
1: presto.
0: Non è vero che gli americani muoiono presto. Scusi, illuminata, l'ha deciso lei. Va bene, ok. Moriranno. Vabbè, mamma mia. Ok.
1: Mamma mia.
0: Quindi ha mangiato in una catena comunque dei ristoranti americana in Italia, quindi anche nella capanna. Ok. Quindi che si è mangiata?
1: Ho mangiato così tanto.
0: Sì, mamma mia, che ha mangiato? Che ha mangiato?
1: Mi sembra di aver lavorato 12 ore.
0: Come mai?
1: Come farà il mio corpo a digerire tutta questa roba? Non lo so. Ma in realtà ho mangiato solo un panino e le patatine.
0: Allora che è? Un panino e patatine? Scusi, io mangio anche media due fettine di carne e insalata e anche gelato a volte a casa, scusi.
1: Non ho mangiato neanche il dolce.
0: Ma infatti, allora qual è il problema? Illuminata.
1: No, raga, io non so cosa ci mettono dentro questi prodotti americani.
0: Ancora questi prodotti americani verremo denunciati dopo questa telefonata. Papà, ok, perché?
1: Signore, mamma mia.
0: Signore Pietà, non faccia la blasfema, lei che è illuminata.
1: Fino ai piedi.
0: Sì? No, come fanno male i piedi? Ma come male fanno male i piedi, illuminata? Allora, cerchiamo di capirci qualcosa possibilmente su quello che ha mangiato.
2: Sei forte.
0: È forte, sì, anche lei è forte, sei forte solamente tu. Matrona, lei che sta già alla reception, ma quanto ha mangiato?
2: Allora, ci sono andata io a America Graffiti.
0: Ancora questa cosa che dovete nominare tutti gli e-commerce. Vabbè.
2: Sì, mi ricordo.
0: Okay, tutti i nomi, sì.
2: E lei? Praticamente gli altri hanno mangiato i panini hamburger.
0: Gli altri hanno mangiato, non gli altri hanno mangiati. Lo vedete che non conosce l'italiano, ha fatto anche i corsi. Vabbè, questa
2: non
0: capisce.
2: Non è che vado tanto.
0: E non va tanto.
2: Allora, mi ricordo che ho preso mai mangiata delle patate al cartoccio.
0: Chi non ha mai mangiato, le ha mangiate, plurale, singolare, tutto così, almeno peggio.
2: Proprio alla griglia, buona.
0: Sì, buona però.
2: E poi ho preso un filetto di maiale con cipolle caramellate.
0: No, non mi piacciono queste cose
2: con un
0: dolce
2: di insalatina, ma veramente
0: buona.
2: Il filetto era abbastanza grande,
0: ok. Vabbè, però lei è anche una donna di mole, voglio dire, mentre la nostra illuminata è un po' più gracilina.
2: E
0: vabbè.
2: Poi, insieme all'altro ragazzo ho preso una
0: porzione. Fa tutta la case history, lei,
2: due porzioni.
0: Te si ricorda tutto poi, ma come fa?
2: Alette di pollo. Possibile. E l'impanatura c'era una cosa speziata.
0: Non era, ma mangia, in serio, la speziata, insomma, ecco, ripeto, non abbiamo proprio gli stessi gusti, eh.

0: Nella capanna internazionale si va in giro come le trottole, si mangia, ne sa qualcosa la nostra illuminata che si è un pochino ingolfata, mettiamola così, ma a livello alimentare. La nostra matrona qualche anno fa invece si ricorda ancora quello che ha mangiato nella stessa catena alimentare americana. Ok, continuiamo.
1: E poi avevo preso
0: un po' di energia, non si ricorda più, ma come?
1: Era tipo un'aranciata, sì. Però l'hanno chiamata in un altro sistema.
0: Ma che vuol dire che un altro sistema? L'hanno chiamata in un altro modo, casomai, non un altro sistema. Mamma mia, questa non conosce l'italiano, non sa parlare. Vabbè.
1: Non è che era buona, sì,
0: era buona, ma non è aranciato? No, scusi, non capisco. Vabbè. Cosa?
1: E invece il mio amico aveva
0: si ricorda tutto lei a pezzi, però
1: lui è grosso, mangia tanto.
0: È grosso, lei no
1: un
0: invece.
1: Okay. Un cheeseburger.
0: Sì. Buono,
1: doppio,
0: un cheeseburger buono.
1: Con le patatine fritte. Uh-huh. Okay. Poi ha mangiato le arette e
0: le arette di pollo.
1: Ho mangiato.
0: Ma perché?
1: Un'altra cosa.
0: È un'altra cosa, che profuma di rosa, che ne so.
1: Era una specie di stampicciamo. Però che? Con della carne macinata che mi ha fatto assaggiare un pezzettino di carne. Mm-hmm.
0: Un pochino di passato e presente,
1: mezzo,
0: magari.
1: No, fammi assaggiare un pezzettino di carne, tanto per sentire.
0: Tanto così,
1: gusto.
0: Tanto per mangiare un po'. Per stare
1: c'era
0: leggeri.
1: Un casino di senape, che a me
0: la senape non
1: piace.
0: Insomma, no? Ok.
1: E poi la carne, la grossa.
0: Mamma mia.
1: Tipo
0: era
1: di
0: grande.
1: Macinato, ma cioè macinato grossolanamente.
0: Che vuol dire grossolanamente? Amici americani, non ci denunciate, casomai fatelo nel sito immaginario della capanna e ovviamente della
1: e
0: nostra matrona.
1: E dentro c'era tipo di pezzi di formaggio, eccetera. Okay.
0: Un po' così, insomma, un po' la meno peggio. Beh, vabbè, eventualmente amici delle catene di ristoranti, recatevi qua sotto al piano terra, alla reception della capanna internazionale e parlatene direttamente con la nostra matrona.

0: Illu, illuminata, si è ingolfata mangiando e sembra che viva e parli dentro una caverna. Che succede, illuminata? Guardi, mi sta facendo veramente impensierire, eh? Allora, sì.
1: Sì. Un po' non mi vedono più.
0: Che vuol dire che non la vedono più? Ma chi se ne frega? Non credo, illuminata, che siano molto interessati a vederla ancora. C'è stata oggi, vabbè.
1: Sì.
0: Come non mangerà più? Ma mangi, sì. Come no, sì. Come ai, dai, si riprenda, illu, dai.
1: Ma non ho vomito, ho solo una.
0: Non lo dica, dai, poi che vuol dire che non è più quella di una volta? È una giovane donzella lei, dai.
1: Tanto di quel sonno adesso.
0: Adesso perché sonno?
1: Oddio, non si chiudono gli occhi, adesso infatti vi saluto.
0: Ah vabbè, ci saluti allora, illuminata, voglio dire, se è così stanca, lasci stare, Voglio dire, non è che
2: Irene, sì. Non è da te, non ti riconosco.
0: Ecco,
2: più.
0: Illuminata, è vero, lo vede che se lo ricorda anche il nostro tenoretto. Possibile che effettivamente non si riconosce più?
2: Ma cos'hai mangiato?
0: Ecco, sentiamo. Ora anche lei deve fare l'acquisitore su quello che ha mangiato,
2: discorsi,
0: la nostra illuminata.
2: Quanti hamburger hai
0: discorsi.
2: Mangiato?
0: Sentiamo. Sentiremo. Vabbè. Lei che ne pensa?
2: Noi,
0: Sì. Mannaggia.
2: Quasi le 4.
0: Chi se ne frega? Intanto nella capanna internazionale ogni ora è buona per mangiare, ogni ora è buona per dormire, per fare casino, per fare nulla.
2: Che ve lo offro.
0: Ma che ci offri in maniera immaginaria? Non lo so, adesso tenoretto, lasci stare. Allora, Illum, per favore, ci dice che ha combinato, che ha mangiato?
1: Ma che ho mangiato solo un hamburger con la...
0: Con che cosa?
1: La pancetta di bacon.
0: Vabbè, un hamburger e basta, voglio dire, tutto sommato.
1: Aveva una cosa particolare, l'hamburger con le cipolle caramellate.
0: Non mi piacciono, a me queste cose caramellate, basta. Poi
1: una porzione di patatine speziate.
0: Speziate, poi... qualcosa di normale, per favore, l'ha mangiato. Forse è per quello, con tutti questi sapori strani, che alla fine si sente male così lei.
1: Il panino c'è mangiare le sue patatine.
0: Ok, quindi già buono così.
1: Due volte le patatine.
0: Ok.
1: E sto hamburger, non ho mangiato neanche il dolce, ma...
0: Allora come mai sta così sotto un treno? Veramente, non si capisce. Vabbè. Senta, Illu.
1: Adesso c'è il mio cane che invece ha fame. Cosa vuoi?
0: Cosa vuoi? Probabilmente vorrebbe mangiare un po' di patatine che si è degurgitata lei.

un triste vuoto cosmico, vuoto cosmico, la grande immensa Giusy Ferreri è tornata in questo, in questa estate 2026 e noi veramente siamo assolutamente felici. Amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra primissima pausa dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, poi Roma, poi torneremo dopo la pausa pubblicitaria, perché forse non tutti sanno che, ecco, me lo stanno chiedendo in molti, in circa 8 miliardi di persone, ma che si sa del nuovo Tempo Zero, è Future Lab, e quindi l'intelligenza artificiale e tutti i migliori creator che riusciranno a mettere e riescono a mettere ormai con milioni di seguaci in musica, in pensieri e parole, i loro versi, i loro pezzi musicali, perché l'intelligenza artificiale senza l'essere umano non può assolutamente nulla. Ne ho parlato in Tempo Zero Everyday, però la nostra Consuelo non sa cosa sia Tempo Zero Everyday, ma dobbiamo avere pazienza anche con le persone magari che non possono sapere tutto, come Simone Papini, e noi dobbiamo avere pazienza anche con Consuelo, un giorno arriverà anche lei, va bene? Ok, amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra primissima pausa, poi torneremo in Future Lab, perché Tempo Zero Future Lab sta arrivando, celebrando la mia quindicesima, no, è maschile, ma posso pretendere di continuare a fare lo speaker? Allora, poi posso pretendere che la Consuelo possa avere a che fare con Tempo Zero Everyday? No, non credo, ok. È il mio quindicesimo anno artistico, ecco, e lo celebreremo con il nuovo format Tempo Zero Future Lab. Fermi lì, eh?

Ben trovati, Tempo Zero Future Lab sta arrivando per celebrare la 15ª stagione radiofonica di Tempo Zero e quindi del sottoscritto. Un po' più di entusiasmo, dai, no, perché un po' di entusiasmo? Che vi devo pagare? Scusatemi, non ho capito. Così e basta, cioè, 15ª stagione costa uno sciume. No, no, non così. Io mi aspettavo qualcosa di meglio, mi aspettavo qualcosa di molto più entusiasmante, no? Oh, ok. Bene così. Abbiamo e stiamo celebrando quindi la musica, i grandi fruitori di servizi e ovviamente i grandi creator dall'idea, perché dobbiamo dirlo, di Centrifugi, oh, del weekend, del

luglio scorso. Che non è che Consuelo non sa solo di Tempo Zero Everyday, cioè qualcosa la sa anche lei, eh. Attenzione, sciocca, eh. Io la voglio difendere un po' questa donna, va bene? Ok. Dicevamo, incontreremo in Future Lab, Tempo Zero Future Lab, Ekno Clove con il suo Boom Boom Boom Day, e poi Errol Blyde, Yada Yada, Wala Wala, e poi ancora Alama Frovada con il suo Nome Solide, Nome Solido Ramor. Amici radioascoltador, ecco. E allora, Future Summer Competition, Summer Live Compilation, andiamo con Future, Tempo Zero, Future Lab.

0: Si continua a parlare di mangiare, solo mangiare nella capanna internazionale, e siccome la nostra matrona si avvicina all'ora di cena immaginaria nella capanna internazionale, ci tiene anche a farci presente quello che ha cucinato lei. Io non so se mi piacerebbe mangiare quello che cucina la nostra matrona, perché non so se è in grado.
1: Buonasera.
0: Io allora, come sta?
1: Ho preparato una frittata al forno.
0: Che vuol dire la frittata al forno? La frittata non si fa nella padella, scusi, vabbò. Decisioni culinarie. Che ci ha messo?
1: Però sono uova e quelle di Ana, tra
0: quelle di Ana, tra no di Ani, tra, lo vedi che parla con lei, mi sembra di parlare con un bambino di 2 anni che parla sicuramente meglio.
1: 9 uova.
0: Sì.
1: Cioè vuol dire.
0: Che vuol dire?
1: Tipo 4 uova perché sono piccoline.
0: Ah, ok, 9 uova di anatra mai assaggiata. Ok.
1: Ci ho messo dentro.
0: Sì. Cosa? Sì. E dai, però veloce.
1: Di pomodoro.
0: Pomodoro.
1: Salsa che ha fatto mio marito.
0: Ah, ovviamente sì, visto che lei non ci ha voglia di fare niente, sta sempre in giro.
1: Poi ho messo dentro del prosciutto cotto.
0: Oh, buono, buono, ripiena.
1: E poi un burrato rattelli, ci ho messo un po' di olio.
0: Ah, ok, quello vabbè, quello chi se ne frega, voglio dire, quello si sa, ok.
1: E poi ho infornato tutto.
0: Infornato tutto, bene.
1: E dopo 35 minuti è venuta una bella frittata, tipo alta 1,5 cm.
0: Okay, ora si è messo a capisolare. Che ha comprato, scusi, il centimetro, ma lasci stare, ma

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: And now play Trip, your mental music journey

0: Illuminata, ha mangiato talmente tanto che non riesce più a illuminare il globo e probabilmente neanche se stessa in questo momento. Dovrebbe scendere con il cagnolino, ma tra vari versi vari ed eventuali, con queste L, A e L allungate, proprio non si capisce, sta beata cippa lippa. Allora ci riproviamo. Il lu
1: sì.
0: No, dai, però non faccia così perché veramente viene da piangere. Lei non vuole vedermi piangere, vero Illuminata? Allora riproviamoci. Lei insieme al suo cagnolino generalmente usci... Che versi sono, veramente Illuminata, la prego, si riprenda, perché io la voglio, veramente la voglio sempre illuminata, non distratta e comunque un po' fuori fase. Dai, dai, la prego.
1: Alle 8.
0: Anche non si ricorda a che ora esce oggi. Aiuto, l'illuminazione si sta spegnendo.
1: Alle 6 verso le 10 di solito.
0: Verso le 10.
1: Sono gli orari che lo porto fuori qua.
0: Lo porta fuori, sì.
1: In città,
0: dove?
1: Ecco.
0: In città. Vabbè, ok. Illuminato.
1: Poi vabbè, d'estate.
0: Sì. Cosa?
1: Fino alle 10
0: sto
1: vado
0: facendo
1: al parco,
0: dei versi bruttissimi.
1: Sì, inverno no, quindi faccio
0: cosa?
1: Cambio un po', magari
0: cambio
1: lo porto fuori alle 7.
0: Vabbè, anche perché è caldo, voglio dire, se lo porta fuori alle 7 va bene, se lo porta prima si squaglia col cane, col caldo.
1: Mezzogiorno,
0: perché alle mezzogiorno 5 no?
1: 5:30.
0: 5:30. Io li rivedrei un po' questi orari nell'estate.
1: Alle
0: comunque 8
1: vabbè, mezza,
0: alle 8 e mezza, vabbè.
1: Alle
0: dai, per trovare una location con i cani, dai, che splendida è.
1: Ci sono gli spacciatori.
0: Come spacciatori no, ma scusi, ma dove vive? Ma non è vero che ci sono gli spacciatori vicino alla cabana internazionale? Non ci credo. Dai, no, non faccia così. No.
1: C'è pieno di spacciatori.
0: No, spacciatori, la prego, veramente. Chiami la polizia, chiami la pula.
1: Adesso comincia a venire.
0: Aiuto. Vabbè.
1: Un po' prima.
0: Paura. Un po' prima, perché sennò poi di sera escono gli spacciatori. Che cosa,
1: niente.
0: Che mondo è? Vabbè. Dai, illumina.
1: Questa
0: dai.
1: È la storia.
0: Questa è la storia, veramente.
1: Vittoria, sì. Muove la vacca, no. Finisce la storia.
0: No.
1: Ci sentiamo dopo. Ciao.
0: Va bene. Arrivederci, veramente Illuminata. E mi raccomando, si riprenda perché noi abbiamo bisogno della sua illuminazione globale.

0: Vacanze reali, vacanze ipotetiche. Nella capanna internazionale si sta organizzando una nuova uscita insieme ai grandi protagonisti, ma tutto diventa un problema, tutto diventa una polemica. Ovviamente la grande protagonista, la nostra Illuminata e la sua nuova compagnia telefonica Illu Mobile non può certamente prenotare mesi e mesi prima. Per quale motivo? Perché lei deve illuminare il globo e non può la sua adesione per le eventuali future vacanze con un larghissimo anticipo. Comunque, matrona, io non vedo grossi problemi, perché se la nostra Illuminata dovesse magari decidere all'ultimo minuto, fo per dire, come avrebbe detto qualcuno, si organizzerà e andrà in un hotel vicino e poi starete insieme.
1: Ah, ok, Simone, sì, perché certo. Io non sono abituata tanto
0: a fare che? Lei non è abituata tanto a fare nulla, eventualmente.
1: Andare in giro?
0: Beh, sì, lei è abituata. Come non è abituata ad andare in giro? Che sta sempre in giro come la trottola, fa dei corsi che poi alla fine non supera. Mai,
1: che vado nell'albergo apposta, non ho mai portato persone.
0: Ma che persone deve portare? Ma ora che è diventata un'agenzia viaggi, lei già è grasso che cola, lei già tanto che lavora alla reception e sta per essere anche licenziata, visto che non sa gestire.
1: Da esterne vengono vengono lì?
0: Chi? Ma chi viene lì in esterne? Allora, ci sono persone che vogliono villeggiare.
1: Ritornano dove?
0: Dalle vacanze, che fanno?
1: Vengono lì, poi ritornano.
0: Ritornano. Diciamo che c'è gente che va e viene. È un po' un porto di mare, quindi questa capanna interna, e anche le sue compagnie. Non capisco. Vabbè.
1: È la prima volta che mi capita.
0: Come la prima volta che le capita? Scusi, ma lei conosce già milioni e milioni di persone, no? Voglio dire, all'interno della reception. Non mi sta dicendo che non conosce nessuno, che ragionamento è? Non la sto seguendo. Mi faccia capire veramente. Io, matrona, ultimamente non riesco a capire.
1: Vengono lì, poi ritornano.
0: Così, un po' di casino, dice lei, non ci sto dietro.
1: È la prima volta che mi capita.
0: È la prima volta, c'è sempre una prima volta nella vita. Sì, cosa?
1: Insomma, se ce la fai viene, altrimenti ci
0: sarà. E se no chi se ne frega, domani. Giustamente, basta e vada lei, okay. Vadi.
1: Magari verrò io a Brescia.
0: Certo. Okay. Va bene, diciamo che non volete essere illuminati, quindi raggiungere la grande illuminazione della nostra Illuminata. Ma potrebbe finire qui l'argomento? Ma certamente no, perché le polemiche non finiscono mai.

0: Mamma mia, Illu, però come siamo messi con sta roba. Io ci ho ripensato, mi sa che ci sentiamo la settimana prossima o forse mai più, va bene? Un'ultima volta o forse mai più, come cantava il pezzo musicale. Amici radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia in questo programma inutile, in questa scolaresca. Ecco, noi siamo la scolaresca di Giovincelli. Ormai non proprio più Giovincelli, però insomma va benissimo così. Grazie per averci tenuto compagnia in questa settimana dal, lo diciamo un'altra volta, in fondo è la seconda volta, ma sì, dai, la seconda volta, non è che succede nulla, su, dal 7 al 13 di settembre 2026. Ci sentiamo settimana prossima con tutti questi pazzoidi rintronati, un po' come Simone Papini. Sì. Ciao amici, grazie.
1: È venerdì 11 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno «non c'è pane senza pena» racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri, lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli e nel 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni, o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
3: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Dopo il rapido e modesto passaggio instabile di giovedì, venerdì 11 settembre torna protagonista l'alta pressione sulla Sardegna, riportando condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. La novità più importante sarà rappresentata dalle temperature, che torneranno su valori più gradevoli e maggiormente in linea con le medie del periodo. Litorale occidentale. Giornata prevalentemente poco nuvolosa. Durante le prime ore del mattino potranno essere presenti nubi sparse, destinate progressivamente a lasciare spazio a maggiori schiarite. Litorale orientale. Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Litorale meridionale. Condizioni stabili e soleggiate, con cielo sereno o poco nuvoloso. Zone interne meridionali. Tempo stabile, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Zone interne settentrionali, anche qui prevarranno condizioni di bel tempo, con poche nubi e ampie schiarite. Rilievi, giornata generalmente soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni significative. Temperature. Dopo il caldo intenso dei giorni precedenti e il passaggio di correnti più fresche di origine atlantica, il quadro termico risulterà più gradevole e maggiormente in linea con le medie stagionali. Il caldo non scomparirà completamente, soprattutto nelle zone interne durante le ore centrali, ma verranno meno gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a un'ulteriore attenuazione nel corso della giornata. Mari. Mare di Sardegna, molto mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. In sintesi, venerdì sarà quindi una giornata caratterizzata dal ritorno del bel tempo sulla Sardegna. Prevalenza di sole. Precipitazioni assenti. Venti deboli da nord-ovest. Mare di Sardegna ancora molto mosso. Temperature più gradevoli. Il passaggio instabile di giovedì si conferma dunque breve e poco incisivo. La perturbazione atlantica interesserà la Sardegna soltanto marginalmente e già da venerdì l'alta pressione tornerà a garantire condizioni prevalentemente stabili. L'estate non lascia ancora la Sardegna, ma questa volta lo farà con toni decisamente più gradevoli. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 11 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, due minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada.

0: nostro messaggio nascosto dietro un quadro e la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Erina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce?
4: Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi nel riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Her hair

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra là. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I'm Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora, non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

Sta posta questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vaise. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo nel prossimo.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuia Fuia Slow.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: È venerdì 11 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno «non c'è pane senza pena» racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri, lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli e nel 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di quest'estate 2026 e stanno arrivando veramente tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time. Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr portano a un certo brivido, ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths. Nuovo album da solista, ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

ci sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rockwave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Tray invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi.

il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti, ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album, che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda, una delle band più importanti che arrivano da lì. Sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album. Marianne è un brano dei Fountains DC.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains D.C. uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

Grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Hills dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 o'clock news. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Weddle, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 o'clock news da Brenna Weddle con la collaborazione di Waxahachie.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Yes, indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, un brano che è stato registrato una decina d'anni fa e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto molto attuale. Lande Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Lande Act.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Land Act con Circles, brano che fa parte del suo nuovo EP. Per questa cantautrice, classe 1992, una delle voci più importanti e originali dell'underground britannico. Lei è attiva dal 2011 e ha fatto vari album in studio. Tra l'altro ha partecipato anche a quella compilation stilata dalla Scapewalks che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells, il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

0: Eva.
1: Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre. Freedom Bus era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense nata Kenneth, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi e diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

Phoebe Bridgers dal nuovo album Lost Weekend. Dicevo, la partecipazione delle altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Julian Baker e Lucy Dacus, ma c'è anche Jack Antonoff, componente dei Bleachers e in passato anche dei Fun. È il momento ora dei Liberty Bell, che è un duo francese guidato da Jean-François Cantu, nato a Parigi. Il pezzo che ci fa ascoltare si intitola When I Was a Boy of Seven. Liberty Bell.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: When I was a boy of seven, quando ero un ragazzo di 7 anni, un'atmosfera dolce e amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i Liberty Bell, duo indie pop francese, per un album che segna quello che è il vero e proprio debutto discografico, visto che prima avevano fatto 2 album praticamente autoprodotti. Arrivano ora The Chords con un brano che dura 94 secondi, si intitola Boss New Haircut e fa parte di quella compilation che vi parlavo prima, ovvero 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 band indie pop. In questo caso Bo è un cane meticcio dal carattere molto docile e molto giocherellone che è diventato la mascotte della band Boss New Haircut.

0: Alberto Prisco.
1: The Corrs con Boss New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane, che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks è una delle mie band preferite in assoluto. Sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks. Hey!

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
4: This first one was from 1965.
5: One, two, one, two.

0: Vabbè dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo, catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of the England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importantissimo, altro inno generazionale, I Can't Explain, The Who.
1: Yeah, this next one was our very, very first hit single. It's called Can't Explain.

Can Explain, il primo brano pubblicato dagli Who. Eravamo nel 1965 per due artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945. Ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album per loro, pubblicato a luglio di questo 2026, un lavoro che contiene questa canzone dal titolo The Only Horse in Town, Deep Purple.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Horse in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese nata nel 1968 e guidata da Ian Gillan. Band che in carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi, 22 album in studio, 35 raccolte e ben 48 lavori dal vivo. Veramente impressionante la carriera di questa band che, per quanto riguarda il nuovo album, si avvale della collaborazione di Bob Ezrin, produttore che ha lavorato già in passato con i Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper e molti molti altri. Dopo queste due formazioni veramente importantissime arriva un duo synth pop emergente che si chiama Midnight. La canzone però è famosa perché è degli Smashing Pumpkins, si intitola Tonight Tonight The Midnight.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Duo che arriva da Los Angeles, The Midnight con Tonight Tonight, capolavoro del 1995 degli Smashing Pumpkins, che fa parte di una compilation dedicata a questa grande band. Questi invece sono gli Embrace.

consigliatissimo l'ultimo album degli Embrace. Tra l'altro stiamo ascoltando veramente tante canzoni da questa band inglese che è nata nel 1993, sempre guidata da Danny McNamara. L'album si intitola Avalanche, la canzone che ci hanno presentato Emily. Finalmente un po' d'Italia in chiusura di trasmissione, o quasi, perché non manca poi moltissimo, una decina di minuti all'incirca. Arrivano da Venezia ed è un duo formato da Alice Taylor e Nick Solo, si chiamano Crimea col K, e il pezzo dal loro nuovo album si intitola Love Her Eyes.

Crimea da Venezia, Love and Riser, il titolo di questa canzone per questo duo molto interessante che fa del synth pop, ma loro sono in attività anche come tributo ufficiale ai Joy Division con una formazione che si chiama Permanent, in attività dal 2016, il tutto sotto l'approvazione di Peter Hook. E a proposito di Inghilterra, arriva un trio indie pop e anche un po' lo-fi che arriva proprio dal centro della Gran Bretagna, si chiamano Happy Somethings. Meanwhile è il titolo di questa canzone che fa parte dell'ultimo album autoprodotto dal titolo Healthy Dose of Hope, Happy Somethings.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Happy Somethings con Meanwhile, del loro nuovo album, e siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave ed è il nuovo singolo di Iron Wine, ovvero Sunbeam, pezzo si intitola California Sober. Da segnalare che come corista c'è la figlia di Sam, ovvero sia Arden Beam, singolo che viene presentato in due versioni acustiche registrate a Los Angeles. E con questo è tutto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora Iron and Wine. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: oggi salveremo quelli che sono i vostri viaggi di gruppo.
1: Ovvero come organizzare un weekend o un addio al celibato senza distruggere amicizie decennali.
2: Sono pillole di AI.
0: Ormai è una garanzia, non c'è prova di amicizia più estrema che organizzare un viaggio in 10 persone.
1: Mamma mia, un incubo sociologico. Crei il classico gruppo WhatsApp, no? Addio al nubilato 2026 e parte subito l'anarchia totale.
0: Sì, perché c'è l'amico culturale che vuole visitare 34 musei all'alba, quello che vuole fare solo serate nei club fino alle 6 di mattina e quell'altro che ha un budget totale di 12 euro.
1: Risultato, 400 messaggi al giorno, 3 mesi di chat senza che nessuno decida un tubo e la metà del gruppo che smette di parlarsi prima ancora di aver prenotato il volo.
0: Ma prima di cancellare la chat e partire da soli per una vacanza eremitica, l'intelligenza artificiale diventa il vostro mediatore culturale.
1: La prima piattaforma geniale per azzerare le discussioni si chiama Troop o

0: il gruppo. Ognuno inserisce le proprie preferenze, i giorni liberi, il budget massimo, senza intasare la chat.
1: L'AI analizza tutti i dati incrociati e propone la meta ideale. È l'itinerario perfetto che accontenta sia chi vuole ballare, sia chi vuole rilassarsi.
0: Raccoglie i voti, attenzione, in modo anonimo, sulle attività e sugli alloggi, eliminando i tempi morti e stabilisce la decisione finale.
1: Praticamente toglie di mezzo il ruolo ingrato dell'organizzatore capro espiatorio e fa da giudice neutrale a prova di litigio.
0: Aspetta, aspetta, e per l'altro grande classico da tragedia greca, cioè la gestione delle spese della cassa comune?
1: Ah, lì partono i peggiori rancori. Io non ho bevuto il cocktail. Tu eri in camera più grande? Chi ha pagato il taxi di ieri?
0: Ecco appunto, lì usiamo la seconda chicca indispensabile, cioè le funzioni di intelligenza artificiale integrate in Tricount o Splitways AI.
1: Ognuno carica le ricevute e le spese al volo, facendosi scansionare lo scontrino dalla AI in 3 secondi.
0: Ecco, l'algoritmo calcola in automatico chi deve pagare chi, tenendo conto delle percentuali, dividendo delle spese in modo chirurgico e riducendo al minimo il numero di bonifici incrociati.
1: A fine viaggio vi basta un solo tap per pareggiare i conti senza dover fare conti della serva sul tovagliolo del bar.
0: Va bene Chiara, recap finale.
1: Troop o Group Travel AI per trovare la meta e l'itinerario che accontenta tutti senza litigare, e Tricount o Splitwise AI per dividere le spese al centesimo.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per pianificare le vacanze insieme vi permette di pensare solo a divertirsi

In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santo Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: State ascoltando Radio Domus Novas.

0: è iniziato il Dance to Disco.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in go.
2: Gianni Fanti presenta Dance to Disco. Dance to Disco.
3: Dance to Disco.
2: Sulla tua radio suona Dance to Disco. Con Gianni

0: Marco, wow!
1: Bacini, bacetti e baciotti da LOL DJ.
0: Assolutamente yes! Per 60 minuti in diretta!
1: Robe Rock, sei il numero uno.
0: Dall'altra parte del vetro, in regia, c'è proprio lui che schiaccia tutti i tasti, Robe Rock. Accanto a me, come sempre, ormai da anni, purtroppo, abbiamo lui!

sensuale a tutti gli amici e le amiche che ci ascoltano e che ballano col Dance to Disco dalla Sicilia, e in modo particolare a tutti gli amici e le amiche che ci stanno seguendo da Rete Radio Network per la Sagra dell'Arancino, che puntualmente ogni anno arriva l'invidia di Gianni.

buona buona. E allora mandiamo un saluto a Salvo, un abbraccio grande grande a Lorenzo, a tutte le rete Radio Network che balla col DDD, ma soprattutto agli amici e alle amiche che sono lì proprio alla Sagra dell'Arancino.

Network, Radio Dance Network, Radio Active, Radio Marsala City, Radio La Network, Radio La Musica Fa 90, Radio Melody, Radio Ruo Web, Radio Dimensione Dance, Radio Sole e Luna che ci suona sui 97.2, Radio 92.000 Dance Hits, Danto Radio, Radio ZL che ci suona non solo in FM, non solo in web ma anche in DAB, Radio Domus Novas. Ciao Giampaolo, stasera ci siamo, stasera ci siamo. Radio Orsa, Radio Condivisione, Radio Centro Fiuggi che ci suona sui 101.8 nel Lazio e in DAB, e Radio Action Italia. Amici e amiche, grazie!

Robert Miles con questa fantastica Children, Dance to Disco, che vi ricordo va in onda con un doppio appuntamento in rigorosa diretta il martedì ed il venerdì, direttissima dalle 21 alle 22.

anno, direi sempre. C'era l'appuntamento col primi giri, la novità discografica, le nuove uscite che poi andranno

0: Ma non avevamo tolto il vetro?
1: Sì, Lollo, l'abbiamo già spiegato martedì. L'avevamo tolto, ma abbiamo ristrutturato lo studio del Dance Studio. Abbiamo rimesso il vetro perché è antiriflesso, ce l'hanno regalato dalla Puglia, quindi meglio così. Primi giri, eccolo!
2: Primi giri.
1: Nuovissimo, nuovissimo. È uscito proprio oggi. È nuovo di Mabra, Dodo.

0: È bella questa.
1: Lo so, lo so, Lollino. È un primi giri nel DTD.
0: Ma no, la cantante.
1: Ah, vabbè, tu ti riferivi alla cantante. Io mi riferivo alla canzone. Beh, anche la cantante è molto molto carina, eh.

da quanto che non suonavamo sto pezzo di Gini. Dalla precedente stagione radiofonica. E siamo arrivati a questo nuovo appuntamento all'interno del Dance to Disco, appuntamento che ha voluto Robe Rock, Quanti preferiva il disco Bimbo. Lui ha detto no, da quest'anno dobbiamo mettere qualcosa di un certo livello, di un disco pettinato. Quanto è vero che proprio oggi è uscito ufficialmente il disco di Robe Rock, This is the Freedom. Andate su YouTube, cercate Robe Rock, This is the Freedom, ascoltate la canzone e guardate il video. Upscale Club.

0: selected by Robert Hawk.
1: Ma non basta andare solo su YouTube, cercare Robert Hawk, This is the Freedom, e ascoltare la canzone e guardare il video. Mettete anche un like!

0: innamorare negli anni che furono.
1: Stessa storia, stesso.
0: Così ci ha scritto Lina. E noi proseguiamo con la prossima. Un'altra turbo dedica, turbo richiesta da parte di Gianluca. Wow! Senti, senti! Everybody, everybody! This is the sound! Clock!

Everybody. Turbo dedica, turbo richiesta di Gianluca. È il sound degli anni 90. Prossima, eccola qua per Iole. Questa è questa. Cara Iole, tutta per te, eh. Con un bacino sulla punta del nasino. Wow. E qua si balla mucho mucho mucho, eh. Wow. Dai, dai, dai, anche dalla sagra dell'arancino. Balliamo, maschiette e femminucce. Ai, ai, ai. Dai, dai, Iole. Anche te. Forza, forza, forza. Si balla.

0: diciamocela tutta. Con questa torniamo all'estate.
1: Buon Natale dal Lollo DJ.
0: Ho detto torniamo all'estate. Cioè Lollino veramente. A volte.
1: Buona estate dal Lollo DJ.
0: Ecco.

Alle 13 su Radio ZL, alle 15 su Radio La Network e la musica fa 90, alle 18 su Radio Dimensione Dance e alle ore 21 su Radio Dance Network. Domenica invece sarà in replica alle 15 su Rete Radio Network e Radio Marsala City e alle 16 su Radio La Musica fa 90 Television. Quindi chi se lo perde oggi lo può sentire domani domenica. Questo invece è per Cecilia con un bacio. Mua!

0: Ciao Nicole.
1: Oh.
0: No, Lollino, no. Nicole per te è un po' grande, eh? Scusa. Perché tu tra poco compi 16 anni, lei mi ha appena compiuti 23, quindi è un po' grandicella per te, eh? È chiaro, eh?
2: Bella, bella.
0: Ho detto che per te è grande. Stai zitto e pianta. Salutiamo anche ovviamente Cecilia, un bacino a entrambe. Mua! Sulla punta del nasino. E ora arriva una canzone del sottoscritto di Gianni Fanti,

Tani Fanti, Robe Rock, Lolo DJ, Feel the Rhythm. A me piaceva tantissimo questa canzone. A Robe Rock, così cosa. Invece al sottoscritto piace davvero moltissimo. Diciamo che è una delle mie preferite tra le tantissime produzioni musicali che ho realizzato. E ora si prosegue. Altra turbo dedica, turbo richiesta. Arrivata al 375-815-8682. Questa volta è l'amico Alessandro da Roma che ci ha chiesto una canzone degli anni 80, se fosse possibile. Certo, certo Alessandro. E allora lui voleva ascoltare un successo dei Boney M.

0: è finito il Dance to Disco.
1: Certo, certo, certo, Lollino. Siamo giunti al termine. Anche

0: Radio Des Network, Radio Active, Radio Marsala City, Radio La Network, Radio La Musica Fa 90, Radio Melody, Radio Ruvo Web, Radio Dimensione Dance, Radio Sole e Luna, Radio 90 e 2000 Dance Hits, Danto Radio, Radio ZL, Radio Domus Novas, Radio Orsa, Radio Condivisione, Radio Centro Fiuggi e Radio Action Italia. Vi ricordo che poi questo programma verrà replicato nel weekend, domani alle 13 su Radio ZL, alle 15 su Radio La Network e La Musica Fa 90, alle 18 su Radio Dimensione Dance e alle 21 su Radio Des Network. Mentre domenica alle 15 su Rete Radio Network e Radio Marsala City e alle 16 sulla Musica Fa 90. Ringrazio ovviamente lui, il mio regista.
1: Robby Rock, sei il numero uno.
0: Certo, certo, grazie per la parte tecnica. Ringrazio Lollino.
1: Un saluto da Lollo DJ.
0: E da Gianni Fanti è proprio tutto. Non mi resta che augurarvi un buon weekend e rimandarvi a martedì prossimo puntualissimi in diretta con un nuovo DTD.
1: Bacini, bacetti e baciotti da Lollo DJ.
0: E vi lascio.

0: preso.
1: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
0: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
1: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga. Una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli. David Morgan è uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol. Ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo. Fa musica da Independent. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
1: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses, mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz dintorni, e quindi buon ascolto.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Jazz e dintorni.
3: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. L'abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Oviedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new styles.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.